0: Yeah.
1: And I went through Booger Town twice.
2: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io, insieme ai miei amici, ascoltiamo Radio Centrale Milano.

0: Russia, come again.
1: It's all one song.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Momento culturale. Conoscere e parlare la lingua napoletana vuol dire raccontare le sfumature dell'anima. Oggi seminiamo un'espressione napoletana molto particolare, az, a volte diventa anche azzo. Il nostro linguaggio vive di parole la cui etimologia spesso si perde in secoli e secoli di stratificazione linguistica, che finisce col dare al vocabolo un significato nuovo, potremmo dire moderno. Quanti di noi usano l'espressione az, sapendo cosa significhi e da dove nasca? Molti sono convinti che questo termine richiami quello volgare di pene. Sembra invece che il vocabolo abbia origini tedesche, da azzo, pronuncia da A-C-H-S-O, espressione usata dai tedeschi per esprimere meraviglia. Secondo alcuni venne assimilata da dialetti meridionali in seguito alla presenza e convivenza con gli austriaci durante il trentennio in cui il regno di Napoli fu viceregno austriaco all'inizio del 1700. Secondo altri invece dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. È comunque stupefacente come questa abbreviazione possa racchiudere un insieme di sensazioni che esprimono stupore, meraviglia, sbalordimento, sbigottimento, sorpresa. La parola az veniva accompagnata da una pausa a cui seguiva una O finale, az, O. Sembra proprio che nella lingua tedesca la parola azzo venga usata in contesti simili a quelli del napoletano, per esprimere dunque meraviglia, ah ecco, dicevo, e sbigottimento, ora capisco. Non sarebbe una teoria poi così lontana dalla realtà, visto che il popolo napoletano ha convissuto con quello tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale. Sembra che sia stato proprio quell'amaro contatto sociale a far sì che numerose espressioni venissero in un certo senso interiorizzate dalla lingua napoletana e lì poi continuassero a vivere a lungo. A confermare una simile ipotesi, il Getty Institute. Potremmo dire quindi che il caso è definitivamente chiuso. Azzo!
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: orecchie per sentire, un'anima per ascoltare. Tutti mi dicono all'infinito, non innamorarti, ma la lettura dello scritto, l'ascolto della fede, mi ha fatto innamorare di voci capaci di regalare mille sfumature di un amore del quale mai significa vorrei.
1: From the shack by a mountain stream.

Mickey.

0: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.
1: La grande intesa tra me e l'universo.

niente di cui non si sa l'esistenza. Mi sembra il segno un po' preoccupante di qualche carenza. Tutto quello che provo è una vana protesta. È solo questa mia coscienza.

o peggio ancora quella sporca convenienza, come sempre mascherata dalla grande ipocrisia, la nostra

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano. Italia in

Pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: sì, le faccio. Vivo da solo. Si vede, eh? C'è un po' di confusione, ma c'è tutto. Una donna stupenda. Sono molto contento che tu sia salita un attimo. Non l'avrei mai sperato. No, non fai intendermi. Con una donna come te non lo farei mai. Cioè, sì, lo farei. Cioè, voglio dire, che casino. Non siamo qui per questo. C'ho del gelato. Ne vuoi un po'?
1: E lei?
0: No. Voglio fare l'amore con te. Prego, come hai detto, scusa? Sì, ripete tranquilla. Voglio fare l'amore con te. Ma è una meraviglia, un miracolo. Bisogna afferrarli al volo i miracoli, mica te lo chiedono due volte. Ecco, non le do neanche il tempo di finire la frase. La prendo tra le braccia, la stringo fortissimo. Sono troppo eccitato. La trascino in camera, mi slaccio la camicia, mi tolgo le scarpe, i pantaloni, le mutande. Oddio, non sono pronto. Oppure mi piace da impazzire. Niente. Come mai? No, ragazzi, non facciamo scherzi. Proprio stasera. Non mi succede mai. Comunque le mutande le tengo. Lei è già sotto il lenzuolo. Chissà se è completamente nuda. Speriamo di no. Un po' di seta almeno. Aiuta. Mamma, che faccio? Mi sdraio vicino a lei e prendo tempo. Silenzio. Cerco di comunicarle quanto sia emozionante l'attimo in cui non è ancora successo niente. Le faccio. Il sabato del villaggio. E lei abbracciandomi. Caro. Ma come caro? Mi chiamava Giorgio fino a un minuto fa. Per ora è facile. Sono subito pronto. Io invece che faccio? Che faccio? La strada della tenerezza. Che è proprio quella che a un certo punto mi piace. Mi dà fiducia. Basta non preoccuparsi. Ma sì, così. Con calma. La carezza esplorando dolcemente con la punta delle dita in ogni punto del corpo. La pelle è sottile. Poi premo leggermente, con sensibilità lenta, lentissima, orientale.
1: Niente.
0: L'oriente non mi aiuta. Sono disperato. Provo a buttarmi su di lei con ardore, il resto verrà da sé. Infatti lo sapevo, sì, è bellissima, bellissima. L'abbraccio, la stringo, la bacio, le accarezzo il viso, la guardo negli occhi e la ribacio, la bacio, la bacio, la bacio, la bacio, la bacio. Sì, ma non posso mica andare avanti.

con grande delicatezza gioca con l'elastico delle mie mutande. Che fa? Me le toglie. Errore. Fine del miglioramento. In questi casi o uno sprofonda o fa dello spirito. È il mio genere. Sono belli gli amori spirituali, eh? Non si corre il rischio della volgarità. Genialità sprecata. Non è disposta a certe intuizioni. Mi fa solo. Spero non sia colpa mia. Lasciamoglielo credere, lasciamoglielo credere! Che in fondo è vero, la colpa è sua! Non si dice in quel modo, voglio fare l'amore con te! Non è mica un annuncio economico, dai! E poi non ci si spoglia così, trac! La colpa è sua! Sì, è bellissimo, ma la colpa è sua! Ma che lo devo di fare? Si è anche tutta profumata come una... Quest'idea della trae mi piace di più di quella della santa. Come non averci pensato prima? Ci sono dei pensieri che fanno effetto, sì, sento che succede qualcosa, finalmente, questa volta ci siamo, questa volta me la prendo, sento affluire il sangue da tutte le parti, affluire. Non da tutte le parti. Mi ritiro piano piano nel mio angolino. Sì, lo so, l'unica cosa è non preoccuparsi. Ma a un certo punto si preoccupa lei, la santa. Bisogna distrarla. Vuoi una sigaretta? È sempre così. Negli intervalli tra un tentativo e l'altro si fumano 3 pacchetti di sigarette. E si parla anche di Gheddafi. Durante la conversazione lei strofina un po' il suo corpo contro il mio. Poi un po' di più. Io continuo con la Libia. Non le dispiace mica il Medio Oriente. E che fuori di fregarsi a un certo punto la Francia ha una voglia tale che mi salta letteralmente addosso. Sono in sua balia, non mi dà tregua. Che faccio? Dovrebbero aspettare le donne, per Dio! Dovrebbero star lì, buone! E poi magari tutto un tratto scappa e invece ti aiutano. Cioè, credono di aiutarti e ti toccano anche ai maldestre. Allora sì, che fare? Mi difendo come posso. Cerco di facilitare la sua passione, che arrivi al massimo. Faccio qualcosa con le mani, sì, alla rinfusa, con le ginocchia, mi agito, stringo, strutto, gambetto, lei grida, morte, geme, si calma. Deve essere andata bene. Scivolo da sotto di lei sempre più furtivo. Lei resta immobile, a pancia in giù. Silenzio. Ho capito. È il momento della dolcezza. Le passo una mano tra i capelli e la guardo pieno di comprensione. Dorme come un sasso. Devo aver dormito un po' anch'io. Dalla finestra chiusa male filtra un po' di luce azzurra, discreta, silenziosa.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it. Everybody get up.

pressione in aumento in questo inizio di settimana sul nostro paese. Al mattino il sole sarà dominante, eccezion fatta per qualche lieve disturbo nuvoloso che potrà interessare l'arco alpino di confine e le aree tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio instabilità quasi esclusivamente sul Triveneto orientale, settore dove saranno anche possibili dei rovesci. Poche variazioni sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

c'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

0: Incendi in Francia, 84 vigili feriti, 42.000 ettari bruciati e 220.000 evacuati. Macron convoca una cellula interministeriale di crisi. Benvenuti al notiziario di Radio Unità Centrale Milano per lunedì 27 luglio 2026 su franciaoggi.com, in podcast, in tramite chatbot AI e sulle onde medie di 1575 kilocicli. In redazione Nizza Marco Gobarsotti, da Parigi Rachel Costa. Partiamo dagli incendi in Gironda. Un'ondata di incendi di proporzioni senza precedenti, lo sappiamo, ha devastato il dipartimento della Gironda da mercoledì. Finora sono state evacuate 220.000 persone, 2.500 vigili del fuoco, 1.500 militari e 1.200 agenti di polizia sono impegnati sul territorio. L'incendio ha bruciato più di 42.000 ettari, distruggendo 240 abitazioni, con la maggior parte dei danni concentrati in un comune che si chiama Le Porges. Secondo il bollettino della prefettura, 84 vigili del fuoco sono risultati feriti, 10 di loro hanno dovuto essere evacuati per precauzione. La prefettura ha dichiarato che nella notte di domenica a lunedì la situazione è rimasta stabile, ma le forze di soccorso rimangono pienamente mobilizzate. C'è da dire che le previsioni del tempo per martedì prevedono un ulteriore aumento delle temperature, di nuovo ai limiti estremi alti della range di questo periodo estivo, come dire, non fa sperare per il meglio. E il sindaco di Bordeaux apre una cellula di crisi economica. Il sindaco, che si chiama Cazeneuve anche lui, ha chiesto al ministro dell'economia Roland Lescure l'istituzione di un'agente urgente cellula di crisi economica nella Gironda, risposta che il ministro ha confermato. La misura annunciata domenica è destinata a fronteggiare le ripercussioni economiche dei grandi incendi che continuano a imperversare nella regione, dove numerosi comuni sono stati evacuati. Cazeneuve ha sottolineato la pressione che incombe sul ritorno al lavoro. Domani è lunedì e la questione del rientro è centrale. Molte imprese operano nelle zone evacuate. Ha inoltre evidenziato la situazione particolarmente delicata del settore turistico, gravemente colpito sia dalla diminuzione dei flussi di visitatori che dalla perdita di periodi di alta stagione. Il sindaco ha invitato a riunirsi il ministro, la prefetta e tutti gli attori economici per condividere vincoli e impatti, al fine di garantire la continuità economica durante una crisi che sembra destinata a protrarsi. Nel frattempo la Camera di Commercio dell'Industria di Bordeaux Gironda ha già attivato una propria cellula di crisi. 6.700 imprese sono state coinvolte dagli effetti degli incendi, sia per evacuazioni che per danni materiali. Sta dialogando la CCI con la prefetta per valutare l'istituzione di un fondo di solidarietà specifico. Aggiungiamo a quanto troviamo su franciaoggi.com il fatto che ci sono alcune centrali nucleari proprio ai bordi di questa zona di incendi, però non ne parlano molto. E Macron convoca una cellula interministeriale di crisi. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto, in risposta agli incendi che hanno infuriato nella Gironda, la costituzione di una cellula interministeriale di crisi. L'incontro, previsto per le 10 di lunedì, si svolgerà presso il Ministero dell'Interno e servirà a coordinare le azioni dello Stato prima del Consiglio dei Ministri fissato alle 11. Nello stesso giorno il governo si riunirà in urgenza alle 9 al quartier generale del ministro dell'economia a Bercy. I protagonisti dei settori turismo, energia, telecomunicazioni e assicurazioni saranno tutti presenti alla riunione. Parteciperanno i ministri dell'economia Roland Lescure e del commercio Papin, con l'obiettivo di fare un primo punto sulla situazione, identificare le priorità e garantire la continuità dell'attività economica nelle aree colpite. Nel pomeriggio si confronteranno le federazioni professionali. Su questa notizia, senza tralasciare il fatto che queste riunioni pensano di farle durare tutte un'ora, cosa che ci sembra impossibile comunque, su questa notizia sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: It's reality Rachel, cellule di crisi, o la magia di riunire mentre brucia. Bene sì, eccoci di nuovo qui, nel meraviglioso teatro delle risposte istituzionali. Dopo giorni e giorni di fiamme che divorano Gironda, Landes e Var, il presidente ha deciso si costituisce una cellula interministeriale di crisi. Appuntamento alle 10 del mattino, Ministero dell'Interno. Poi, Consiglio dei Ministri alle 11. E già alle 9 a Bercy, Big del Turismo, dell'Energia, le telecomunicazioni e delle assicurazioni. Agenda fitta, ordinata, quasi elegante. Qui dalla redazione abbiamo cercato, giuro, di immaginare il frenetico andirvieni di elicotteri presidenziali, di stivali infangati, riunioni improvvisate tra i pini ancora fumanti. Invece, tavoli, ordini del giorno. Primo punto sulla situazione. Identificare le priorità. Garantire la continuità dell'attività economica. Dopo una settimana di crisi nera, ecco la risposta: convocare. Non andare. Non coordinare sul campo. Convocati si chiede, ma è davvero così difficile mettere i piedi nelle zone critiche? O forse, quando l'emergenza non deve solo essere affrontata, ma deve raccontare una storia di controllo. E di metodo si tende a privilegiare la cellula rispetto al terreno. Perché se dopo giorni di fuoco la prima mossa visibile è una riunione a Parigi, come possiamo poi credere a chi ci dice che lo Stato è pienamente mobilitato? La presenza, si sa, non si convoca per decreto così facilmente come una cellula interministeriale. Almeno non sempre. Ah, la Francia e i suoi incendi! Sempre una sorpresa e sempre una riunione. Con del giorno. Monaco chiese a Zhao Shu, quando la montagna brucia, dove si trova il Buddha? Nella stanza delle riunioni, rispose Zhao Shu, perché non scende a spegnere le fiamme. Perché sta ancora leggendo l'ordine del giorno, disse Zhao Shu. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano per lunedì 27 luglio. IDF affida la costruzione dei nuovi reattori EPR 2 a Technip-Energies. Il gigante elettrico francese EDF ha firmato un accordo con l'ingegner Technip-Energies per accelerare la realizzazione dei due nuovi reattori di quarta generazione EPR 2 a Penly. Obiettivo è mettere in servizio il primo dei due nuovi impianti entro il 2038, garantendo così la continuità della produzione di energia nucleare in Francia. Il progetto, definito opera del secolo, è una risposta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza energetica europea e sull'indipendenza dalla fornitura di gas e petrolio, tecnologie avanzate di sicurezza e una gestione più efficiente dei rifiuti nucleari sono alzate dentro dell'accordo, segnando una svolta rispetto ai precedenti modelli di costruzione rapida. Gli analisti del mercato energetico vedono nella partnership un segnale positivo per la competitività di EDF nei prossimi anni, soprattutto in vista di una domanda crescente di energia a basse emissioni di carbonio. Sparatoria a Seattle, 2 morti e 5 feriti. Un uomo armato ha aperto il fuoco in un festival gastronomico vicino al famoso Space Needle di Seattle, provocando la morte di 2 persone e il ferimento di altre 5, tra cui un bambino. Forze dell'ordine hanno dichiarato la fine dell'attacco dopo aver neutralizzato l'assalitore, che è stato arrestato sul posto. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per capire le motivazioni del tiratore e verificare eventuali legami con gruppi estremisti. Il sindaco di Seattle ha espresso cordoglio per le vittime e ha promesso un rafforzamento della sicurezza negli eventi pubblici della città. L'incidente riaccende il dibattito nazionale sulla violenza armata negli Stati Uniti e sulla necessità di una riforma più incisiva delle leggi sul possesso delle armi da fuoco. Trump sospende gli attacchi contro l'Iran, i prezzi del petrolio crollano. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato una pausa temporanea delle operazioni militari contro l'Iran, aprendo la porta a negoziati diplomatici. La mossa è arrivata dopo 2 notti senza alcun attacco da parte degli Stati Uniti, facendo scendere il prezzo del petrolio di oltre il 5% sui mercati mondiali. Gli esperti di geopolitica ritengono che la decisione sia stata influenzata dalla pressione. Le principali compagnie petrolifere, preoccupate per un potenziale aumento dei prezzi dovuto a una guerra prolungata in Medio Oriente, il Consiglio di Sicurezza Nazionale ha avviato una revisione delle strategie militari. Mentre gli alleati europei accolgono con favore l'opportunità di de-escalation, il calo del prezzo del barile potrebbe tradursi in una riduzione dei costi di energia per i consumatori, ma gli analisti avvertono che il mercato rimane sensibile a eventuali riprese delle tensioni. Chipmaker cinese CXMT decolla del 500% al debutto a Shanghai. L'azienda di memoria flash CXMT ha registrato un'impennata del 500% delle sue azioni durante quotazioni in borsa a Shanghai, confermando l'interesse globale per i produttori di semiconduttori cinesi. Il debutto, avvenuto nella giornata di martedì, ha raccolto più di 4 miliardi di dollari. posizionando CXMT tra i principali fornitori di DRAM ad alta capacità. Gli investitori hanno visto nella crescita di CXMT una risposta alle restrizioni statunitensi contro le aziende tecnologiche cinesi, oltre a una potenziale nuova fonte di approvvigionamento per le catene di montaggio di smartphone e server. L'espansione della capacità produttiva è prevista entro la fine dell'anno, con piani per lanci di nuovi prodotti destinati al mercato dei data center. Analisti di mercato sottolineano che, sebbene la valutazione attuale appaia elevata, la capacità della Cina di ridurre la dipendenza dalle importazioni di chip potrebbe sostenere la performance a lungo termine delle le azioni Nvidia valutate per il peggio, un caso di eccessiva ottimistica. Con una recente analisi pubblicata da The Information, le azioni di Nvidia sono sopravvalutate perché il mercato ha già scontato tutti i rischi potenziali legati al business dell'intelligenza artificiale. L'autrice Anita Ramaswamy spiega che le previsioni di crescita dei ricavi, basate su una domanda ipotetica di server AI, non tengono conto delle difficoltà operative, dei costi di capitali crescenti e della crescente concorrenza di AMD e di altri player emergenti. L'articolo evidenzia inoltre che la valutazione attuale di Nvidia supera di gran parte gli standard del settore, rendendo le azioni vulnerabili a un eventuale ritracciamento, qualora le stime di crescita si dimostrassero troppo ottimistiche. Gli investitori istituzionali stanno già rivalutando le loro posizioni, con un aumento delle vendite in vista dei risultati trimestrali più cauto. Questa prospettiva suggerisce un potenziale aggiustamento del prezzo delle azioni nel medio termine, invitando gli analisti a monitorare con attenzione gli sviluppi della catena di fornitura delle più e le nuove politiche di investimento di grandi fondi. Crescita dei salari reali in Europa in stallo, inflazione e crisi energetica al centro. Un rapporto dell'Unione Europea ha evidenziato che i salari reali sono rimasti quasi invariati. Nel 2021, con una diminuzione del 6% in Italia e del 2% in Spagna, Intro France è riuscita a mantenere un lieve aumento dello 0,1%. Le cause principali sono state inflazione persistente, aumento dei prezzi dell'energia e le politiche fiscali restrittive messe in atto in risposta alla crisi energetica. Le autorità francesi hanno registrato una spesa pubblica pari al 57,3% del PIL, la più alta tra i paesi dell'UE, per sostenere le misure sociali e gli incentivi energetici, ma questo livello di spesa rischia di aggravare il debito pubblico. Gli esperti avvertono che la stagnazione salariale potrebbe ridurre i poteri di consumo dei cittadini europei, rallentando ulteriormente la ripresa economica. Il Consiglio europeo sta valutando interventi coordinati, tra cui iniezioni di fondi per il settore dell'energia verde e misure di protezione dei salari a basso reddito, per contrastare l'effetto erosivo dell'inflazione sulla capacità di spesa delle famiglie. Il mercato cinese dei titoli di credito alimenta la crescita della secondo un'indagine di Goldman Sachs. I crediti asiatici stanno beneficiando di un'ondata di investimenti destinati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Le banche della regione hanno iniziato a offrire linee di credito più flessibili per le aziende tecnologiche, includendo strutture di finanziamento ibrido che combinano debito tradizionale e capitali di rischio. Il report sottolinea che grazie alle generose politiche di sostegno governativo e a tassi di interesse ancora competitivi, il capitale disponibile per progetti AI è cresciuto del 40% rispetto all'anno precedente. Questo ha permesso a startup e giganti del settore di accelerare la costruzione di data center, di sviluppare chip avanzati e di lanciare nuove piattaforme di servizi basate su AI. Gli analisti avvertono però che un'eccessiva dipendenza da finanziamenti a breve termine potrebbe generare vulnerabilità qualora le condizioni macroeconomiche globali peggiorassero, portando a un possibile rialzo dei tassi e a una riduzione della liquidità disponibile per il settore. Una recente indagine dell'Eurostat ha mostrato che, nonostante i tentativi dei governi di mitigare l'alta inflazione con sussidi energetici, i salari reali dei lavoratori rimangono sostanzialmente invariati in Germania, Francia, Italia e Spagna. L'aumento dei costi per l'elettricità, il gas e il carburante ha eroso il potere d'acquisto, con una perdita media del potere di acquisto del 4% rispetto al 2022. In risposta, sindacati in diversi paesi hanno avviato negoziati per aumenti salariali più consistenti, Ma le contrattazioni sono state rallentate da un contesto di crescita economica moderata e dalla pressione fiscale crescente. Alcuni governi stanno considerando la possibilità di introdurre incentivi fiscali temporanei per i lavoratori a basso reddito, sperando di stimolare la domanda interna. L'analisi indica che se la pressione inflazionistica dovesse persistere, i salari reali potrebbero entrare in una fase di declino prolungato, creando tensioni sociali obbligando le autorità a intervenire con politiche più aggressive. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 27 luglio 2026. Un giorno soleggiato con temperature miti, secondo l'esperto Regis Crepet. La mattina si presenta con cielo leggermente nuvoloso, ma il sole filtra già. La temperatura si aggira intorno a 18 gradi, sentite come 15 a causa della brezza leggera di 10 km con raffiche fino a 30 km. Il pomeriggio il sole domina, con una temperatura massima di 27 gradi, sentite 30. Densa scientifica a 15 km di Warfic arrivano a 35 km senza alcun segno di pioggia. Verso il tramonto il cielo è poco nuvoloso. La temperatura scende a 25 gradi. Ma resta piacevole, il vento torna a 10 km in Novajur con raffiche di 30 km, ancora asciutto. Durante la notte il cielo si schiarisce completamente. La temperatura si stabilizza intorno a 20 gradi. Il vento rimane lieve a 10 km con raffiche di 20 km e non c'è rischio di precipitazioni. Le temperature della giornata oscillano tra un minimo di 17 gradi e un massimo di 27 gradi. Condizione ideale per chi vuole passeggiare lungo la Senna. È complesso. Alta pressione garantisce tempo stabile, senza variazioni significative, e il sole rimane il protagonista dall'alba al tramonto. Monaco Monte Carlo, sole splendente e caldo estivo, secondo l'esperto locale. Mattino il cielo è quasi sereno, la temperatura è di 24 gradi, percepita 25, con venti delicati a 10 km ora, raffiche di 15 km ora e nessuna traccia di pioggia in vista. Nel pomeriggio il sole è al suo zenith, la termometria segna 29 gradi, percepiti 39. Il vento resta stabile a 10 km con raffiche di 15 km e il cielo rimane poco nuvoloso. La sera, il tempo rimane piacevolmente caldo. La temperatura scende a 27 gradi, percepita 31 per l'umidità. I venti si calmano a 15 km senza alcuna precipitazione. Durante la notte, il cielo è quasi privo di nuvole. La temperatura torna intorno a 24 gradi. Percepita 26 con venti leggeri di 10 km e raffiche di 20 km. Le temperature della giornata variano tra un minimo di 24 gradi e un massimo di 29 gradi, offrendo condizioni ideali per una passeggiata sul lungomare. L'assenza di nuvole e di pioggia rende la serata perfetta per godersi il panorama del Principato, mentre la brezza leggera mantiene un clima confortevole. Lano. Caldo afoso con cielo sereno, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo. Ma mattina inizia fresca rispetto al resto del giorno, con temperature intorno a 23-24 gradi, ma vento quasi assente direzione sud-est e nessuna pioggia da segnalare. Il sole cresce rapidamente, portando la temperatura a 26 gradi verso le 10, poi a 27 gradi alle 11, con venti sempre deboli a 1 km. E assenza totale di precipitazioni. Nel primo pomeriggio la tappa più calda si avvicina. La temperatura tocca i 31-32 gradi intorno a mezzogiorno, salendo a 34 gradi verso le 15-16, con un vento leggero da sud, oeste 36 km. Il pomeriggio prosegue afoso, con il picco di 34 gradi percepiti quasi 33. Il vento rimane modesto e non c'è alcuna minaccia di pioggia, lasciando l'afa dominare la città. Stasera la temperatura scende gradualmente a 32 gradi, poi a 31 gradi verso le 20 e pre. Il vento leggero da sud, ovestore 4 km, rende l'aria ancora calda ma più sopportabile. Durante la notte la temperatura si stabilizza intorno a 29-31 gradi, con venti deboli a 4 km, mantenendo il cielo sereno e senza precipitazioni. La giornata registra un minimo di 21 gradi al crepuscolo e un massimo di 34 gradi nel pomeriggio, con un clima stabile e afoso tipico di questa stagione. Meteo di Rachel. Il cambiamento climatologico è sempre colpa di Ma davvero è sempre il cambiamento climatico a farci bruciare in strada? Forse è solo la nostra abitudine a credere che ogni afa sia un segnale di catastrofi future, senza guardare al semplice anticiclone che gira sopra l'Italia. E mentre i social urlano cambiamento climatico, dietro a ogni onda di caldo, noi giornalisti rimaniamo a misurare venti deboli e temperature che hanno la stessa modesta reazione di un anno fa, e ci di chiedere, e allora cosa faremo davvero? Ci limitiamo a ripetere il mantra, quando il giorno, ancora, ciao, il cielo è limpido, l'aria è tiepida, dove è il vento? Monaco, falso, il vento è qui, ma il suo respiro è appena percepibile. Monaco, ciao, su. Allora, il tempo è silenzioso ma presente. E questo è il meteo di oggi, chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Forza e Francia oggi con Centrale Milano 1505 kilocicli.
2: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in groove.
4: Un saluto da Marco Casa, ben trovati all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Appuntamento con le news dalla Costa Azzurra, edizione di Nizza 24 di lunedì 27 luglio. Sereno in Costa Azzurra, i dettagli della meteo però dopo le news. Apriamo parlando degli incendi nel VAR, prosegue la lotta contro il grande incendio scoppiato quasi una settimana fa nei pressi di Ponte Ves. Nel VAR le fiamme hanno già devastato circa 4.500 ettari di vegetazione e costretto all'evacuazione circa 2.000 persone. Nelle ultime ore le zone più colpite sono Barjol e Château Vert, mentre i vigili del fuoco continuano gli interventi con Canadair ed elicotteri bombardieri d'acqua. Le autorità avvertono che il rischio resta elevato, tutti i massicci forestali del VAR saranno chiusi al pubblico nella giornata di oggi, lunedì, e una nuova ondata di caldo è prevista da martedì, che potrebbe complicare ulteriormente le operazioni di spegnimento. 8 delfini provenienti da Marineland Antibes sono arrivati al Selwo Marina vicino a Malaga in Spagna dopo un trasferimento notturno organizzato dal parco. Secondo Marineland, gli animali saranno seguiti da un'equipe veterinaria francese e da una spagnola in attesa di un futuro trasferimento allo Zoo Park di Beauval. Le associazioni Sea Shepherd France e One Voice contestano però l'operazione, chiedendo invece la creazione di santuari marini e criticando il trasferimento degli animali tra strutture dove vengono ancora organizzati spettacoli. Altri 4 delfini potranno lasciare Antibes nei prossimi mesi. Monte Carlo Société de Bains de Mer rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione con BeSafe Monaco per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Fino al 31 agosto, dal mercoledì alla domenica, tra la mezzanotte e le 5 e mezza del mattino, saranno disponibili navette elettriche gratuite per accompagnare a casa in sicurezza i frequentatori dei locali del Principato. Dal lancio del servizio nel 2024 sono state oltre 700 le persone che hanno utilizzato il trasporto sicuro. Il Tribunale di Grasse ha condannato a 30 mesi di reclusione un uomo di 37 anni accusato di aver accoltellato alla coscia la compagna durante una lite avvenuta a Villeneuve-Loubet. Pregiudicato, già condannato 12 volte con 26 precedenti nel casellario giudiziario, l'uomo ha ammesso i fatti sostenendo di essere stato sotto l'effetto dell'alcol. Il pubblico ministero ha denunciato la gravità dell'episodio e la banalizzazione della violenza, mentre il giudice ha disposto anche il divieto di contatto con la vittima per 3 anni. Un gesto di economia circolare lega Monaco all'Italia. Tra i 2005 e 2800 storici seggiolini gialli dello Stade Louis II, rimossi durante i lavori di ammodernamento dell'impianto del Principato di Monaco, sono stati donati allo Stadio Comunale di Sanremo. Grazie all'associazione Green Monaco, le vecchie sedute, dopo 40 anni di storia, nel tempio della AS Monaco, avranno una seconda vita, permettendo ai tifosi sanremesi di assistere alle loro partite su posti adeguati e contribuendo alla riqualificazione dello Stadio Ligure. La meteo di lunedì 27 luglio, in Costa Azzurra bel tempo, sole, venti moderati e temperature gradevoli, minime lungo la costa 23 gradi, Tenda 16 e le massime Nizza, Monaco e Saint-Tropez 23 gradi, Cannes 31, Tenda 26. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
5: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

0: Incendi in Francia, 84 vigili feriti, 42.000 ettari bruciati e 220.000 evacuati. Macron convoca una cellula interministeriale di crisi. Benvenuti al notiziario di Radio Unità Centrale Milano per lunedì 27 luglio 2026 su franciaoggi.com, in podcasting tramite chatbot AI e sulle onde medie di 1575 kilocicli, in redazione Nizza Marco Gobarzotti, da Parigi Rachel Costa. Partiamo dagli incendi in Gironda. Un'ondata di incendi di proporzioni senza precedenti, lo sappiamo, ha devastato il dipartimento della Gironda da mercoledì. Finora sono state evacuate 220.000 persone, 2.500 vigili del fuoco, 1.500 militari e 1.200 agenti di polizia sono impegnati sul territorio. L'incendio ha bruciato più di 42.000 ettari, distruggendo 240 abitazioni, con la maggior parte dei danni concentrati in un comune che si chiama Le Porges. Secondo il bollettino della prefettura, 84 vigili del fuoco sono risultati feriti. 10 di loro hanno dovuto essere evacuati per precauzione. La prefettura ha dichiarato che nella notte di domenica a lunedì la situazione è rimasta stabile, ma le forze di soccorso rimangono pienamente mobilizzate. C'è da dire che le previsioni del tempo per martedì prevedono un ulteriore aumento delle temperature, di nuovo ai limiti estremi alti della range di questo periodo estivo, come dire, non fa sperare per il meglio. E il sindaco di Bordeaux apre una cellula di crisi economica. Il sindaco, che si chiama Cazeneuve, anche lui, ha chiesto al ministro dell'economia, Roland Lescure, l'istituzione di un'urgente cellula di crisi economica nella Gironda, risposta che il ministro ha confermato. La misura annunciata domenica è stata destinata a fronteggiare le ripercussioni economiche dei grandi incendi che continuano a imperversare nella regione, dove numerosi comuni sono stati evacuati. Cazeneuve ha sottolineato la pressione che incombe sul ritorno al lavoro. Domani è lunedì e la questione del rientro è centrale. Molte imprese operano nelle zone evacuate. Ha inoltre evidenziato la situazione particolarmente delicata nel settore turistico, gravemente colpito sia dalla diminuzione dei flussi di visitatori che dalla perdita di periodi di alta stagione. Il sindaco ha invitato a riunirsi il ministro, la prefetta e tutti gli attori economici per condividere vincoli e impatti, al fine di garantire la continuità economica durante una crisi che sembra destinata a protrarsi. Nel frattempo la Camera di Commercio e dell'Industria di Bordeaux, Gironda, ha già attivato una propria cellula di crisi. 6.700 imprese sono state coinvolte dagli effetti degli incendi, sia per evacuazioni che per danni materiali. Sta dialogando la CCI con la prefetta per valutare l'istituzione di un fondo di solidarietà specifico. Aggiungiamo a quanto troviamo su franciaoggi.com il fatto che ci sono alcune centrali nucleari proprio ai bordi di questa zona di incendi, però non ne parlano molto. E Macron convoca una cellula interministeriale di crisi. Il presidente Emmanuel Macron ha disposto, in risposta agli incendi che hanno infuriato nella Gironda, la costituzione di una cellula interministeriale di crisi. L'incontro, previsto per le 10 di lunedì, si svolgerà presso il Ministero dell'Interno e servirà a coordinare le azioni dello Stato prima del Consiglio dei Ministri fissato alle 11. Nello stesso giorno il governo si riunirà in urgenza alle 9 al quartier generale del ministro dell'economia a Bercy. I protagonisti dei settori turismo, energia, telecomunicazioni e assicurazioni saranno tutti presenti alla riunione. Parteciperanno i ministri dell'economia Roland Lescure e del commercio Papin, con l'obiettivo di fare un primo punto sulla situazione, identificare le priorità e garantire la continuità dell'attività economica nelle aree colpite. Nel pomeriggio si confronteranno le federazioni professionali. Su questa notizia, senza tralasciare il fatto che queste riunioni pensano di farle durare tutte un'ora, cosa che ci sembra impossibile comunque, su questa notizia sentiamo cosa deve raccontarci in merito Rachel.
1: It reality Rachel, cellule di crisi, o la magia di riunire mentre brucia. Bene sì, eccoci di nuovo qui, nel meraviglioso teatro delle risposte istituzionali. Dopo giorni e giorni di fiamme che divorano Gironda, Landes e Var, il presidente ha deciso si costituisce una cellula interministeriale di crisi. Appuntamento alle 10 del mattino, Ministero dell'Interno. Poi, Consiglio dei Ministri alle 11. E già alle 9 a Bercy, Big del Turismo, dell'Energia, le telecomunicazioni e delle assicurazioni. Agenda fitta, ordinata, quasi elegante. Qui dalla redazione abbiamo cercato, giuro, di immaginare il frenetico andirivieni di elicotteri presidenziali di stivali infangati, riunioni improvvisate tra i pini ancora fumanti. Invece, tavoli, ordini del giorno. Primo punto sulla situazione. Identificare le priorità. Garantire la continuità dell'attività economica. Dopo una settimana di crisi nera, ecco la risposta a convocare. Non andare. Non coordinare sul campo. Convocati si chiede, ma è davvero così difficile mettere i piedi nelle zone critiche? O forse, quando l'emergenza non deve solo essere affrontata, ma deve raccontare una storia di controllo. E di metodo si tende a privilegiare la cellula rispetto al terreno. Perché se dopo giorni di fuoco la prima mossa visibile è una riunione a Parigi, poi possiamo poi credere a chi ci dice che lo Stato è pienamente mobilitato? La presenza, si sa, non si convoca per decreto così facilmente come una cellula interministeriale. Almeno non sempre. Ah, la Francia e i suoi incendi! Sempre una sorpresa e sempre una riunione. Con del giorno. Monaco chiese a Zhao Zhu, quando la montagna brucia, dove si trova il Buddha? Nella stanza delle riunioni, rispose Zhao Zhu, perché non scende a spegnere le fiamme. Perché sta ancora leggendo l'ordine del giorno, disse Zhao Zhu. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano per lunedì 27 luglio. IDF affida la costruzione dei nuovi reattori EPR. 2 a Technip Energies. Il gigante elettrico francese EDF ha firmato un accordo con l'ingegnere Technip Energies per accelerare la realizzazione dei due nuovi reattori di quarta generazione EPR, 2 a Penly. Obiettivo è mettere in servizio il primo dei due nuovi impianti entro il 2038, garantendo così la continuità della produzione di energia nucleare in Francia. Il progetto, definito opera del secolo, è una risposta alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza energetica europea e sull'indipendenza dalla fornitura di gas e petrolio, tecnologie avanzate di sicurezza e una gestione più efficiente dei rifiuti nucleari sono alzate dentro dell'accordo, segnando una svolta rispetto ai precedenti modelli di costruzione rapida. Gli analisti del mercato energetico vedono nella partnership un segnale positivo per la competitività di EDF nei prossimi anni, soprattutto in vista di una domanda crescente di energia a basse emissioni di carbonio. Sparatoria a Seattle, 2 morti e 5 feriti. Un uomo armato ha aperto il fuoco in un festival gastronomico vicino al famoso Space Needle di Seattle, provocando la morte di 2 persone e il ferimento di altre 5, tra cui un bambino. Forze dell'ordine hanno dichiarato la fine dell'attacco dopo aver neutralizzato l'assalitore, che è stato arrestato sul posto. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per capire le motivazioni del tiratore e verificare eventuali legami con gruppi estremisti. Il sindaco di Seattle ha espresso cordoglio per le vittime e ha promesso un rafforzamento della sicurezza negli eventi pubblici della città. L'incidente riaccende il dibattito nazionale sulla violenza armata negli Stati Uniti e sulla necessità di una riforma più incisiva delle leggi sul possesso delle armi da fuoco. Trump sospende gli attacchi contro l'Iran, i prezzi del petrolio crollano. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato una pausa temporanea delle operazioni militari contro l'Iran, aprendo la porta a negoziati diplomatici. La mossa è arrivata dopo 2 notti senza alcun attacco da parte degli Stati Uniti, facendo scendere il prezzo del petrolio di oltre il 5% sui mercati mondiali. Gli esperti di geopolitica ritengono che la decisione sia stata influenzata dalla pressione. Le principali compagnie petrolifere, preoccupate per un potenziale aumento dei prezzi dovuto a una guerra prolungata in Medio Oriente. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale ha avviato una revisione delle strategie militari. Mentre gli alleati europei accolgono con favore l'opportunità di de-escalation. Il calo del prezzo del barile potrebbe tradursi in una riduzione dei costi di energia per i consumatori, ma gli analisti avvertono che il mercato rimane sensibile a eventuali riprese delle tensioni. Il chipmaker cinese CXMT decolla del 500% al debutto a Shanghai. L'azienda di memoria flash CXMT ha registrato un'impennata del 500% delle sue azioni durante quotazione in borsa a Shanghai, confermando l'interesse globale per i produttori di semiconduttori cinesi. Il debutto, avvenuto nella giornata di martedì, ha raccolto più di 4 miliardi di dollari. posizionando CXMT tra i principali fornitori di drum ad alta capacità. Gli investitori hanno visto nella crescita di CXMT una risposta alle restrizioni statunitensi contro le aziende tecnologiche cinesi, oltre a una potenziale nuova fonte di approvvigionamento per le catene di montaggio di smartphone e server. L'espansione della capacità produttiva è prevista entro la fine dell'anno, con piani per lanci di nuovi prodotti destinati al mercato dei data center. Analisti di mercato sottolineano che, sebbene la valutazione attuale appaia elevata, la capacità della Cina di ridurre la dipendenza dalle importazioni di chip potrebbe sostenere la performance a lungo termine delle le azioni Nvidia valutate per il peggio, un caso di eccessiva ottimistica. Secondo una recente analisi pubblicata da The Information, le azioni di Nvidia sono sopravvalutate perché il mercato ha già scontato tutti i rischi potenziali legati al business dell'intelligenza artificiale. L'autrice Anita Ramaswamy spiega che le previsioni di crescita dei ricavi, basate su una domanda ipotetica di server AI, non tengono conto delle difficoltà operative, dei costi di capitali crescenti e della crescente concorrenza di AMD e di altri player emergenti. L'articolo evidenzia inoltre che la valutazione attuale di Nvidia supera di gran parte gli standard del settore, rendendo le azioni vulnerabili a un eventuale ritracciamento, qualora le stime di crescita si dimostrassero troppo ottimiste. Gli investitori istituzionali stanno già rivalutando le loro posizioni, con un aumento delle vendite in vista dei risultati trimestrali più cauto. Questa prospettiva suggerisce un potenziale aggiustamento del prezzo delle azioni nel medio termine, invitando gli analisti a monitorare con attenzione gli sviluppi della catena di fornitura delle più e le nuove politiche di investimento di grandi fondi. Crescita dei salari reali in Europa in stallo, inflazione e crisi energetica al centro. Un rapporto dell'Unione Europea ha evidenziato che i salari reali sono rimasti quasi invariati. Nel 2021, con una diminuzione del 6% in Italia e del 2% in Spagna, Intro France è riuscita a mantenere un lieve aumento dello 0,1%. Le cause principali sono state inflazione persistente, aumento dei prezzi dell'energia e le politiche fiscali restrittive messe in atto in risposta alla crisi energetica. Le autorità francesi hanno registrato una spesa pubblica pari al 57,3% del PIL, la più alta tra i paesi dell'UE, per sostenere le misure sociali e gli incentivi energetici. Ma questo livello di spesa rischia di aggravare il debito pubblico. Gli esperti avvertono che la stagnazione salariale potrebbe ridurre il potere di consumo dei cittadini europei, rallentando ulteriormente la ripresa economica. Il Consiglio europeo sta valutando interventi coordinati, tra cui iniezioni di fondi per il settore dell'energia verde e misure di protezione dei salari a basso reddito, per contrastare l'effetto erosivo dell'inflazione sulla capacità di spesa delle famiglie. Il mercato cinese dei titoli di credito alimenta la crescita della secondo un'indagine di Goldman Sachs. I crediti asiatici stanno beneficiando di un'ondata di investimenti destinati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Le banche della regione hanno iniziato a offrire linee di credito più flessibili per le aziende tecnologiche, includendo strutture di finanziamento ibrido che combinano debito tradizionale e capitale di rischio. Il report sottolinea che grazie alle generose politiche di sostegno governativo e a tassi di interesse ancora competitivi, il capitale disponibile per progetti AI è cresciuto del 40% rispetto all'anno precedente. Questo ha permesso a startup e giganti del settore di accelerare la costruzione di data center, di sviluppare chip avanzati e di lanciare nuove piattaforme di servizi basate su AI. Gli analisti avvertono però che un'eccessiva dipendenza da finanziamenti a breve termine potrebbe generare vulnerabilità qualora le condizioni macroeconomiche globali peggiorassero, portando a un possibile rialzo dei tassi e a una riduzione della liquidità disponibile per il settore. Una recente indagine dell'Eurostat ha mostrato che, nonostante i tentativi dei governi di mitigare l'alta inflazione con sussidi energetici, i salari reali dei lavoratori rimangono sostanzialmente invariati in Germania, Francia, Italia e Spagna. L'aumento dei costi per l'elettricità, il gas e il carburante ha eroso il potere d'acquisto, con una perdita media del potere di acquisto del 4% rispetto al 2022. In risposta, sindacati in diversi paesi hanno avviato negoziati per aumenti salariali più consistenti, Tali contrattazioni sono state rallentate da un contesto di crescita economica moderata e dalla pressione fiscale crescente. Alcuni governi stanno considerando la possibilità di introdurre incentivi fiscali temporanei per i lavoratori a basso reddito, sperando di stimolare la domanda interna. L'analisi indica che se la pressione inflazionistica dovesse persistere, i salari reali potrebbero entrare in una fase di declino prolungato, creando tensioni sociali obbligando le autorità a intervenire con politiche più aggressive. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per lunedì 27 luglio 2026. Parigi. Un giorno soleggiato con temperature miti, secondo l'esperto Regis Crippet. La mattina si presenta con cielo leggermente nuvoloso, ma il sole filtra già. La temperatura si aggira intorno a 18 gradi. Sentite come 15 a causa della brezza leggera di 10 km con raffiche fino a 30 km. Il pomeriggio il sole domina, con una temperatura massima di 27 gradi, sentite 30. Densità scientifica a 15 km raffiche arrivano a 35 km senza alcun segno di pioggia. Verso il tramonto il cielo è poco nuvoloso, la temperatura scende a 25 gradi. Ma resta piacevole, il vento torna a 10 km in overview, con raffiche di 30 km, ancora asciutto. Durante la notte il cielo si schiarisce completamente, la temperatura si stabilizza intorno a 20 gradi. Il vento rimane lieve a 10 km con raffiche di 20 km e non c'è rischio di precipitazioni. Le temperature della giornata oscillano tra un minimo di 17 gradi e un massimo di 27 gradi. Condizione ideale per chi vuole passeggiare lungo la Senna. È complesso. Alta pressione garantisce tempo stabile, senza variazioni significative, e il sole rimane il protagonista dall'alba al tramonto. Monaco Monte Carlo, sole splendente e caldo estivo, secondo l'esperto locale. Mattino il cielo è quasi sereno, la temperatura è di 24 gradi, percepita 25, con venti delicati a 10 km/h, raffiche di 15 km/h e nessuna traccia di pioggia in vista. Nel pomeriggio il sole è al suo zenith, la termometria segna 29 gradi, percepiti 39. Il vento resta stabile a 10 km/h con raffiche di 15 km/h e il cielo rimane poco nuvoloso. La sera, il tempo rimane piacevolmente caldo, la temperatura scende a 27 gradi, percepita 31 per l'umidità. I venti si calmano a 15 km/h senza alcuna precipitazione. Durante la notte, il cielo è quasi privo di nuvole, la temperatura torna intorno a 24 gradi. Percepita 26 con venti leggeri di 10 km e raffiche di 20 km. Le temperature della giornata variano tra un minimo di 24 gradi e un massimo di 29 gradi, offrendo condizioni ideali per una passeggiata sul lungomare. L'assenza di nuvole e di pioggia rende la serata perfetta per godersi il panorama del Principato, mentre la brezza leggera mantiene un clima confortevole. Dano. Caldo afoso con cielo sereno, secondo l'esperto Daniele Berlusconi di 3BM Meteo. Ma mattina inizia fresca rispetto al resto del giorno, con temperature intorno a 23-24 gradi, ma vento quasi assente, direzione sud-est, e nessuna pioggia da segnalare. Il sole cresce rapidamente, portando la temperatura a 26 gradi verso le 10, poi a 27 gradi alle 11, con venti sempre deboli a 1 km. E assenza totale di precipitazioni. Nel primo pomeriggio la tappa più calda si avvicina. La temperatura tocca i 31-32 gradi intorno a mezzogiorno, salendo a 34 gradi verso le 15-16, con un vento leggero da sud, oeste 36 km. Il pomeriggio prosegue afoso, con il picco di 34 gradi percepiti quasi 33. Il vento rimane modesto e non c'è alcuna minaccia di pioggia, lasciando l'afa dominare la città. Stasera la temperatura scende gradualmente a 32 gradi, poi a 31 gradi verso le 20 e il vento leggero da sud, dove 3-4 km, rende l'aria ancora calda ma più sopportabile. Durante la notte la temperatura si stabilizza intorno a 29-31 gradi, con venti deboli a 3 km, mantenendo il cielo sereno e senza precipitazioni. La giornata registra un minimo di 21 gradi al crepuscolo e un massimo di 34 gradi nel pomeriggio, con un clima stabile e afoso tipico di questa stagione. E tu trovi Meteo di Rachel. il cambiamento climatologico è sempre colpa di... Ma davvero è sempre il cambiamento climatico a farci bruciare in strada? Forse è solo la nostra abitudine a credere che ogni afa sia un segnale di catastrofi future, senza guardare al semplice anticiclone che gira sopra l'Italia. E mentre i social urlano, cambiamento climatico. Dietro a ogni onda di caldo, noi giornalisti rimaniamo a misurare venti deboli e temperature che hanno la stessa modesta reazione di un anno fa, e ci di chiedere, e allora cosa faremo davvero? Ci limitiamo a ripetere il mantra, quando il giorno, manco, ciao, il cielo è limpido, l'aria è tiepida, dove è il vento? Monaco, falso, il vento è qui, ma il suo respiro è appena percepibile. Monaco, ciao, su. Allora, il tempo è silenzioso ma presente. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Forza e Francia oggi con Centrale Milano 1505 kilocicli.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Un saluto da Marco Casa, bentrovati all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Appuntamento con le news dalla Costa Azzurra, edizione di Nizza 24 di lunedì 27 luglio. Serena in Costa Azzurra, i dettagli della meteo però dopo le news. Apriamo parlando degli incendi nel Var, prosegue la lotta contro il grande incendio scoppiato quasi una settimana fa nei pressi di Ponte Ves nel Var. Le fiamme hanno già devastato circa 4.500 ettari di vegetazione e costretto all'evacuazione circa 2.000 persone. Nelle ultime ore le zone più colpite sono Barjol e Château Vert, mentre i vigili del fuoco continuano gli interventi con Canadair ed elicotteri bombardieri d'acqua. Le autorità avvertono che il rischio resta elevato, tutti i massicci forestali del Var resteranno chiusi al pubblico nella giornata di oggi, lunedì, e una nuova ondata di caldo è prevista da martedì che potrebbe complicare ulteriormente le operazioni di spegnimento. 8 delfini provenienti da Marineland Antibes sono arrivati al Selwo Marina vicino a Malaga in Spagna dopo un trasferimento notturno organizzato dal parco. Secondo Marineland, gli animali saranno seguiti da un'equipe veterinaria francese e da una spagnola in attesa di un futuro trasferimento allo Zoo Park di Beauval. Le associazioni Sea Shepherd France e One Voice contestano però l'operazione, chiedendo invece la creazione di santuari marini e criticando il trasferimento degli animali tra strutture dove avvengono ancora organizzati spettacoli. Altri 4 delfini potranno lasciare Antibes nei prossimi mesi. Monte Carlo Société des Bains de Mer rinnova per il terzo anno consecutivo la collaborazione con Be Safe Monaco per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Fino al 31 agosto, dal mercoledì alla domenica, tra la mezzanotte e le 5 e mezza del mattino, saranno disponibili navette elettriche gratuite per accompagnare a casa in sicurezza i frequentatori dei locali del Principato. Dal lancio del servizio nel 2024 sono state oltre 700 le persone che hanno utilizzato il trasporto sicuro. Il Tribunale di Grasse ha condannato a 30 mesi di reclusione un uomo di 37 anni accusato di aver accoltellato alla coscia la compagna durante una lite avvenuta a Villeneuve-Loubet. Pregiudicato, già condannato 12 volte con 26 precedenti nel casellario giudiziario, l'uomo ha ammesso i fatti sostenendo di essere stato sotto l'effetto dell'alcol. Il pubblico ministero ha denunciato la gravità dell'episodio e la banalizzazione della violenza, mentre il giudice ha disposto anche il divieto di contatto con la vittima per 3 anni. Un gesto di economia circolare lega Monaco all'Italia. Tra i 2005 e 2800 storici seggiolini gialli dello Stade Louis II, rimossi durante i lavori di ammodernamento dell'impianto del Principato di Monaco, sono stati donati allo Stadio Comunale di Sanremo. Grazie all'associazione Green Monaco, le vecchie sedute, dopo 40 anni di storia, nel Tempio dell'AS Monaco, avranno una seconda vita, permettendo ai tifosi sanremesi di assistere alle loro partite su posti adeguati e contribuendo alla riqualificazione dello Stadio Ligure. La meteo di lunedì 27 luglio, in Costa Azzurra bel tempo, sole, venti moderati e temperature gradevoli, minime lungo la costa 23 gradi, Tenda 16, e le massime Nizza, Monaco e Saint-Tropez 23 gradi, Cannes 31, Tenda 26. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!
3: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
1: Il momento di Bis è effettivamente un po' particolare. Da una parte c'è la fatica di uno spettacolo piuttosto impegnativo, sono gli anni che passano, e dall'altra c'è il piacere del fatto che voi vogliate stare ancora con noi. Io il teatro lo faccio per questo.

Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista, penso. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un'altra chiesa. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato, la lotta di classe, cazzo. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava solo Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto di avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista malgrado ci fosse. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo avuto il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo in Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi democristiani incapaci e mafiosi. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice
solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista? Perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo. Perché era disposto a cambiare ogni giorno. Perché sentiva la necessità di una morale diversa. Perché forse era solo una forza, un volo, un sogno. Era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, no, niente rimpianti. Anche allora forse molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Non si respira, manca l'aria.
2: Una bombola grigia, bella, col bocchettone.
1: Caro signore,

Oso dire in tutta coscienza che lei avrà modo di convincersi della piena convenienza e sensatezza seguire le mie indicazioni e i miei consigli. Sono un amatore di bombole grigie, con bocchettone. Non si respira, manca l'aria. C'è come una cappa, non si sa perché. Strano, eppure si può far tutto. Siamo liberi, abbiamo raggiunto il benessere, ogni 4-5 anni si vota, si fanno le Olimpiadi, tutto normale. Se c'è qualche guerra è per far star meglio gli altri. Tutto perfetto. Manca un po' l'aria. C'è come una bombola. Ci vuole una bombola. Ho provato anche con lo iodio la mattina sul mare, ma ci sono gli asmatici. Antipatici, presuntuosi, intuitivi, artisti. Dicono che sono stati i primi a non respirare. Una volta c'era un'altra aria sopra. Tutti più o meno potevano respirare. Gli asmatici, no. Devo riconoscere che sono all'avanguardia. Non mi interessa. Rimango un amatore di bombole grigie, con bocchettone. Vede, mio caro signore, il respiro più è difficile, più è un'arte. Un determinato comportamento che per un praticante avventizio potrebbe apparire difficile, bocchettone a valvola d'argento, enfisema 1, diviene estremamente semplice quando colui che lo attua occupa un posto di intelligenza e di esperienza nella nostra comunità asfittica. Questa tecnica più moderna di respirazione distrugge le meschine convenzioni dell'aria normale, quella vera, e va considerata dal punto di vista dell'opportunità offertaci di migliorare l'umanità attraverso una meravigliosa bombola grigia, bocchettone d'argento, enfisema 1. A questo punto, mio caro signore, per i nostri interessi, i costruttori di bombole non hanno esitato a mettere da parte tutte le sorpassate precedenti esperienze per rinnovarsi e prospettarci così in tutta onestà verso i nostri bisogni la favolosa super bombola grigia, bocchettone d'oro, enfisema 2.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

0: braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: How her that sun. Teenage kids so far from home. She was a lovely widowed woman. Help me.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

0: Bentornati a bordo, ci siamo. Ultima puntata di questa stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono, particolarmente emozionato, come ogni inizio e come nuova sosta, sì, perché parliamo di soste, niente si ferma, e sosta estiva, per poi ritrovarci, ve lo dico subito, dal 5 ottobre puntuali con la quinta stagione di questo lungo viaggio che oggi... ultimo grande ospite, super ospite, puntata monografica con Ian Anderson e con i Jethro Tull. Inutile spendersi in convenevoli e presentazioni, un grazie speciale a Francesca Zizzari e alla Shining Production per avermi concesso di intercettare il grande Ian Anderson, perché nonostante i circa 60 anni di carriera, i Jethro Tull tornano oggi con un disco nuovo di zecca dal titolo Curious Ruminant, e lo portano live in Italia, quindi andate a cercare le date, l'intervista integrale per chi vuole rintracciarla la troverà sul numero di maggio di Raro Più. Un grazie sempre di cuore puntualissimo all'amico Luigi Marrone, che in queste capatine oltre i confini nazionali mi aiuta con la voce fuori campo e non perdo altro tempo. L'onore e il piacere di trovarmi con Ian Anderson. Ciao Ian, che grandissimo piacere. E quante facce dentro il Jethro Tull in tutti questi anni.
2: There have been many band members over the years and
3: nel corso degli anni ci sono stati molti membri nella formazione. Si parte dai primi quattro, quando eravamo una piccola blues band al Marquee Club, fino al periodo del progressive rock. Nella mente di molti, la formazione classica dei primi anni 70, con Jeffrey Hammond, Barry Moore Barlow, John Evan, Martin Barr e me, resta un punto di riferimento. Tutti, sia allora che oggi, hanno contribuito con qualità uniche agli arrangiamenti e al modo di suonare. È una grande famiglia di quasi 30 anni di persone lungo quasi 60 anni di storia dei Jethro Tull.
0: Beh, anche il tuo rapporto con loro si modula di volta in volta, o no?
2: I'm very lucky to have been able to work with all these people and...
3: Mi considero molto fortunato ad aver lavorato con tutti loro e continuo a dare grande valore al loro contributo. Anche oggi, durante i soundcheck, mi rendo conto dell'impegno che mettono sempre nel reinterpretare i brani storici, ma anche e soprattutto nel dare un tocco personale a quelli più recenti.
0: Da Andrew Giddens, che è un tassello con più cartellini timbrati nel Jethro Tull, fino alla new entry Jack Clark. Se ti chiedessi una foto fotografia di questi due poli opposti.
2: Andy Giddens was the keyboard player who took over at the...
3: Andrew Giddens è stato il tastierista che si unì all'inizio degli anni 90. Era un musicista autodidatta, con un orecchio straordinario sia per il ritmo che per la melodia. Pur non avendo una formazione accademica, sapeva istintivamente cosa suonare. Mi manca molto oggi, anche perché non lavora più professionalmente nella musica. Jack Clark invece è entrato un paio d'anni fa come chitarrista, sostituendo Joe Parrish. È un musicista molto preparato e scrupoloso, con una formazione accademica che condivide con altri membri della band, come Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
2: The other three members of the band, Scott Hammond, David Goodyear e John O'Hara.
0: Veniamo al vostro ultimo disco. Se ti chiedessi di raccontarmi il suono e la sua forma, cioè da quali radici partiamo?
2: Well, the latest album...
3: Devo dire che Curious Ruminant racchiude molti degli elementi tipici dei Jethro Tull, influenze classiche, folk e acustiche, mentre il jazz e il blues, che erano le mie prime influenze, sono meno presenti. Dall'inizio degli anni 70 siamo stati definiti in tanti modi: rock classico, progressive, folk rock e anche band con influenze classiche. Il brano omonimo riflette proprio questo, con richiami alla musica colta, dal Medioevo fino a Bach e Beethoven. Lo sai, amo la musica classica e ne sono profondamente ispirato, anche per una curiosa coincidenza. Bach morì l'anno prima della costruzione della casa in cui vivo, e questo mi dà un senso molto concreto della storia.
0: Il folk, Beh, perché ci sono momenti folk nella tua carriera davvero potenti e per niente trascurabili. Che peso ha il folk in questo disco?
2: Folk music has always been part of my life.
3: Penso rappresentino un ritorno alle radici. Crescendo in Scozia ho ascoltato musica tradizionale e religiosa e dal 69 ho iniziato a integrare influenze scozzesi, inglesi e irlandesi nella mia scrittura. La musica folk è, per definizione, tradizione tramandata oralmente e molti di questi elementi sono ancora presenti nella mia musica, così come l'acustico resta centrale.
2: I think there are many of those elements that still exist in my music, and certainly acoustic music is a big part of my life.
0: E a proposito delle tracce di questo disco, adesso mi ci fermo. In primis, Over Jerusalem, non dico altro, a te la palla.
2: Yeah, Over Jerusalem is one of those songs.
3: È un brano che richiede attenzione. Cambi di tempo, strutture complesse, ma anche melodie semplici e un ritornello efficace. Unisce complessità e immediatezza, proprio come la title track.

0: over Jerusalem. Jerusalem.
1: Centrale Milano.

0: tutto un altro sound.
1: E questo era proprio Over Jerusalem, che troviamo dentro Curious and Ruminant, il nuovo disco dei Jethro Tull. Tra l'altro, bello il video ufficiale, andatelo a cercare in rete. Ritorniamo a bordo del Trans-Europe Express, sempre con Ian Anderson, e ancora dentro questo disco, mi fermo, Drink from the Same Well merita secondo me un'altra sosta. Oggi soprattutto, Ian, che rapporto hai con le composizioni più lunghe?
2: Drink from the Same Well nasce anni fa come demo molto lungo, circa 17-18 minuti. L'ho accorciato per l'album, ma non credo tornerò spesso a composizioni così estese. Preferisco brani più concisi, tra i 4 e i 6 minuti.
1: E poi te la lascio lì, altra palla che ti passo così. Interim Sleep.
3: Interim Sleep, yeah.
2: Questa è stata difficile da scrivere. Parla della morte, ma in modo consolatorio. È un messaggio di speranza per chi ha perso qualcuno, un'idea di continuità spirituale e di possibile riunione.
1: Ian Anderson e la scrittura, le favole, le visioni. Hai qualche luogo, qualche rituale per approcciare alla scrittura?
2: Come autore tendo a osservare le cose in modo visivo, quasi fotografico, trasformando immagini statiche in musica. La musica aggiunge tempo, narrazione, dimensione. Posso trattare temi sociali, religiosi o politici, ma senza voler convincere nessuno. Cerco piuttosto di offrire spunti e domande, lasciando a ciascuno le proprie risposte.
1: E quindi oggi che abbiamo la tecnologia, no? Che rapporto hai con le macchine intelligenti, parlando anche e soprattutto di musica?
2: Sul fronte tecnologico ho sperimentato fin dagli anni 60. Molto è cambiato, ma le basi restano. Usiamo ancora strumenti e microfoni di allora, così come strumenti classici, come il flauto. Integro però anche tecnologie digitali, soprattutto nei live. L'intelligenza artificiale è utile, ma non la trovo realmente creativa. Mi sembra piuttosto una combinazione di elementi già esistenti.
1: La tua voce, Ian, è cambiata molto. Anche io, come molti, la trovo decisamente più affascinante ora. Che dici?
2: La voce cambia con l'età, è inevitabile. Come per un cantante lirico, anche nel rock si affrontano trasformazioni. Oggi la mia voce è più scura e ruvida, ma sto meglio di 10 anni fa, quando avevo problemi ai polmoni. Ora mi concentro soprattutto sul piacere di suonare.
1: Torniamo ai live, visto che possiamo trovarvi in scena anche in Italia in questa estate. Cosa dobbiamo attenderci?
2: Nei concerti attuali suoniamo due

0: Veramente il simbolo di Ian Anderson, il simbolo di Jethro Tull, come cambia la voce, il modo di pensare alla musica, il flauto, come è cambiato nella tua vita?
1: Il flauto è diventato un mio segno distintivo nel rock, ovviamente. Non lo considero un limite né un obbligo, ma una voce tra le tante. Cerco sempre equilibrio. Il flauto deve esserci, ma senza diventare eccessivo.
2: Into the overall arrangement, so you're probably going to hear some flute, but hopefully it won't be too annoying.

E questa era Interim Sleep, brano che chiude Curious Ruminanti, il nuovo disco dei Jethro Tull. Grazie di cuore a Ian Anderson per essersi concesso, grazie di cuore a Luigi Marrone per il puntuale supporto, alla Shining Production che ha permesso tutto questo. Trans Europe Express finisce qui per questa quarta stagione. Occhio, io come sempre vorrei ringraziare uno ad uno tutti voi che mi avete trasmesso, che mi state seguendo. Il blog di Trans Europe Express è cresciuto tantissimo, cresciuta tantissimo la diffusione di questo format. Devo ringraziare Sandro Tumellers, producer e DJ, che mi ha regalato la sigla di questa stagione. Grazie a tutti gli artisti che mi hanno regalato il loro tempo. Trans Europe Express torna puntuale lunedì 5 ottobre con un'altra grande monografia, ve la dico già da ora, parleremo insieme a Bungaro e da lì ci saranno tante tantissime nuove a cui sto già lavorando. Che dire, da Paolo Tocco, buona estate, buona musica, sempre, grazie, grazie di cuore, ciao!

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Radio Centrale Milano.

0: 气让我露出老手 Lady for some of the 50 minutes and I'm so frantic。 Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una band trevigiana formatasi nel 2021. Loro sono i Silent Storm. Inizialmente volevano proporre cover heavy metal, ma poi con l'ingresso del nuovo batterista hanno cominciato a scrivere musica inedita. Conosciamoli immediatamente.
1: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia della tempesta silenziosa, i Silent Storm, anche se di silenzio. Allora, chi abbiamo con noi?
2: Vittorio, il cantante, e Lorenzo, il chitarrista.
1: Chiudiamo il cerchio, chi sono gli altri Silent Storm?
2: Allora, gli altri sono, abbiamo Matteo come batterista, Filippo, l'altro chitarrista, e Samuele come bassista.
1: Naturalmente è un po' più scherzoso di Silent Storm, però veramente io ho avuto la fortuna di vedervi dal vivo e devo dire che una cosa che mi ha colpito di voi è il fatto di fatto la sinergia che avete tra di voi, perché vi capite il ruolo, e quello su una band è importantissimo, importantissimo, e inoltre anche la pulizia dei suoni e anche la vocalità, credo. No, però un po' di voi, quando vi siete conosciuti e un po' di come storia.
2: Beh, allora, noi ci siamo conosciuti nell'arco di un po' di tempo. Il gruppo è nato da me e Filippo, l'altro chitarrista, assieme a un altro batterista che non sono lui. E abbiamo cominciato che eravamo nei primi anni dei superiori. E poi da lì abbiamo cominciato, un po' di cover, provato, bassista, dopo cambiato. Finché a un certo punto abbiamo trovato Vittorio alla voce e da lì abbiamo deciso, basta ragazzi, cominciamo a scrivere canzoni nostre, perché effettivamente sì, divertente, bellissimo suonare assieme, far cover, però basta, a un certo punto basta. E quindi qualche anno fa abbiamo cominciato a suonare, solo un anno dopo, forse un anno e mezzo dopo, abbiamo trovato Samuele al basso e Matteo alla batteria, e da lì abbiamo cominciato a suonare anche fuori dalla sala prove, abbiamo continuato a scrivere sempre di più e da lì ci siamo trovati, abbiamo cominciato a fare, siamo diventati effettivamente quello che siamo adesso. E l'unica cosa è che effettivamente è un po' la caratteristica particolare body del nostro gruppo, è che siamo tutti
3: 5 chitarristi che si sono ritrovati poi a improvvisarsi in altri strumenti, e questo ci aiuta anche molto nelle composizioni e riusciamo a capirci molto bene quando dobbiamo comporre nuovi brani, abbiamo delle nuove idee, e quindi ci aiuta molto sotto questo punto di vista.
1: Deve essere giocata a Bill Sassis per i ruoli praticamente.
2: Va bene.
1: Ascolta, hai parlato di canzoni vostre, allora parliamo della canzone vostra che presentate oggi. Oltre al titolo, ma chi l'ha scritta, da dove è arrivata l'ispirazione e chi l'ha arrangiata?
3: Il brano che proponiamo oggi è The Evil Is Finding Me, e è stata la prima composizione dei Silent Storm. Nasce da un riff del nostro chitarrista Filippo, che diciamo in una sera dove il batterista era in ritardo ci ha fatto ascoltare una serie di registrazioni del suo cellulare. Quando abbiamo sentito questo riff di chitarra ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: questa deve essere la prima canzone di Silent Storm.
1: In questo caso ringraziamo il batterista, allora.
3: Sì, diciamo che è stato il motivo che ci ha poi spinto a fare musica nostra, e abbiamo avuto questa mezz'ora di tempo per ascoltare e dire: ok, questa canzone ha del potenziale, effettivamente questo riff può diventare qualcosa di veramente ascoltabile, e con l'energia che vogliamo esprimere ovviamente era perfetto. Quindi il brano è stato composto a fine del 2023, quando ancora la formazione non era quella attuale, e poi ovviamente è stato riarrangiato e diventato quello che è adesso, con l'aiuto anche dell'intervento di Samuele al basso e di Matteo alla batteria, che l'hanno personalizzato. E come testo possiamo dire che già dal titolo capiamo un po' che cosa vuole annunciare, infatti la traduzione Il male mi sta trovando. Come aveva già accennato, noi facciamo metal. È difficile definire un genere nello specifico, perché è un mix delle varie influenze che abbiamo ognuno di noi, però The Evil is Finding Me ha sicuramente temi abbastanza oscuri, abbastanza critici, che vogliono far emergere a qualsiasi ascoltatore come ci si senta in determinate situazioni e quanto difficile sia molte volte affrontare.
1: Potete quelli che cercano e che hanno cercato i Silent Storm sulle piattaforme digitali e anche sui social, dove vi trovo, dove siete e con che dicitura vi trovo?
3: Per il momento i Silent Storm si trovano su Instagram come silent_storm.band, silent scritto silent, e su Facebook come Silent Storm Ita. A breve pubblicheremo i nostri 12 brani come album effettivo, il nostro primo, e apriremo una pagina sicuramente su Spotify.
1: Ultima domanda, poi vi congedo. Come siete trovati al Retro Contest? È un'associazione insomma vostra.
2: Beh, allora è comunque certamente una bellissima iniziativa che dà spazio a molti gruppi che fanno soprattutto musica propria, che scrivono, e cosa che personalmente noi, facendo parte, apprezziamo molto. E è comunque anche una grandissima opportunità di poter suonare fuori, in giro, in locali che magari faremo anche fatica, perché ad esempio noi, essendo da Treviso, cioè arrivare in zona è un po' lunghetta, cioè trovare locali qui, diciamo. Grazie al Retro Contest riusciamo ad arrivare anche più qua, farci conoscere, e è comunque, secondo noi, una bella esperienza.
3: Completamente d'accordo con Lorenzo, anch'io, su tutti i punti di vista. In più aggiungo che grazie al Retro Contest abbiamo potuto anche conoscere delle altre band che, come noi, emergenti, hanno davvero un grande potenziale, quindi è stato fantastico condividere la nostra passione, le nostre idee e il nostro lavoro, perché alla fine non è un lavoro professionale, ma ci mettiamo tutto il nostro impegno, insomma.
1: Bene ragazzi, la tempesta silenziosa sta arrivando da Marco Weiss e Silent Storm. Stay track.
3: Yeah!

0: Grazie.
1: Allora, vi sono piaciuti i Silent Storm? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: the rain.
1: I love you just the same.
2: Centrale Milano, un treno di musica.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

matter what time.

L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza e Centrale Milano. Sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica tra Italia e Francia. In questa occasione parliamo di un artista che, sebbene sia molto conosciuta per alcuni suoi singoli grandi successi, è forse in Italia meno nota al grande pubblico. Eppure, per i francesi si tratta di un'icona dello yéyé, della disco e della musica pop in generale. Mi riferisco a Sheila, cantante francese natia dell'Île-de-France che, in attività dai primi anni del 1960, continua ancora oggi a buttare fuori musica con una certa costanza. Noi, ancora prima di parlarne, come sempre, la introduciamo con un suo successo. In questo caso una cover un po' particolare, perché si tratta della sua Bang Bang.

0: Ebbene, dovreste averla riconosciuta, questa è una cover di Bang Bang di Cher, che uscì nello stesso anno dell'originale. Entrambe sono del 1966. E del 1966 è anche la versione di Nancy Sinatra che, inserita all'interno di Kill Bill volume 1 di Quentin Tarantino, ha reso forse ancora più famosa questa canzone. Eppure, la versione di Sheila fu accompagnamento di un film prima di quella di Nancy Sinatra e prima di Kill Bill. Era il 1967 e O l'ammazzo o la sposo, che in francese rimaneva Bang Bang, raggiunse le sale cinematografiche francesi con questa colonna sonora. La fama della canzone, che era già uscita, era tale che il film inizialmente doveva avere un altro titolo, ma quasi per acclamazione fu necessario chiamarlo appunto Bang Bang. Il disco su cui uscì Bang Bang aveva ovviamente due lati, e sul retro si trovava L'Heure de la Sortie, canzone in pieno stile anni 60, A noi interessa perché siamo su The French Touch, e di quella canzone esiste una versione in italiano, uscita nel 1967, sempre con il solito scopo di adattarsi a un mercato che era potenzialmente proficuo. Quindi ascoltiamo in questo momento un breve estratto di L'ora dell'uscita.
1: Sempre

quelli che abbiamo sentito finora sono tra i primi successi di Scylla, appunto come abbiamo detto nell'ambito dello yeye e degli anni 60. Però va specificato che la sua carriera artistica non terminò e non venne mai confinata all'interno di quel periodo, bensì negli anni 70 assunse una tutt'altra connotazione. Nel 1977 infatti nascono i Scylla and Black Devotion, una formazione inedita che vede la cantante accompagnata a un trio di musicisti. Questo gruppo durò fino al 1980 ed ebbe un notevole successo sulla scia del movimento disco. In particolare si ricorda di loro la canzone del 1979, Spacer.

E con questa forse abbiamo davvero suonato quello che è il più grande successo di Scylla, una hit storica e iconica che ha contribuito a segnare la musica di quel periodo. Se l'avete sentita di recente è anche perché si tratta di una delle canzoni che ha accompagnato l'apertura delle Olimpiadi di Parigi del 2024. Parlare di questa canzone significa, in mia opinione, quasi obbligarsi a deviare un attimo dal discorso relativo a Scylla e a citare Crying at the Discotheque degli Alcazar, gigantesco successo del 2000 che catapultò il gruppo svedese nel mercato internazionale. Uno dei motivi dell'esplosione di Crying at the Discotheque è sicuramente la presenza nella canzone del sample di Spacer, che, se l'ascoltiamo per un momento,

E allora è vero forse che abbiamo deviato dal seminato, ma un po' è sempre interessante ascoltare un sample quando è così facilmente riconoscibile e quando ha funzionato nella maniera in cui ha funzionato. E un po' questa canzone è sempre bella da ascoltare. Così come Spacer è stata suonata alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Parigi nel 2024, allo stesso modo, sempre nel 2024, in un altro importantissimo evento, si è potuta ascoltare un'esibizione live degli Alcazar di quest'opera. Mi riferisco alla finale dell'Eurovision 2024 a Malmo. E allora, con quest'ultima considerazione, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio a una proposta di Radio Nizza perfettamente in linea col tema di questa puntata, ossia la versione del 1982 di Gloria di Umberto Tozzi, cantata proprio da Scilà. Il titolo, in questo caso, è Glory, Glory.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con la musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche di questo genere musicale. Un grosso abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata di grandi pezzi in scaletta. Abbiamo i nuovi singoli di Interpol, Nottwist, Long Riders, Dead Cat for Cutie, U2, l'ultimo album dei Placebo, ma il primo brano in programma di una band che noi amiamo moltissimo, una band che ha fatto e fa tuttora la storia della musica rock. Si chiamano Rolling Stones e questo singolo si intitola Jealous Lover.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Non c'era modo migliore per iniziare una nuova puntata di Rock Wave. Questi erano i Rolling Stones, il loro nuovo album si intitola Foreign Tongues, per questa band storica nata nel 62, guidata sempre dal grande Mick Jagger, che abbiamo visto un po' deluso ultimamente dopo l'eliminazione dell'Inghilterra in semifinale. Però tornando alla musica, il nuovo album delle Pietre Rotolanti racchiude collaborazioni leggendarie con artisti come Paul McCartney, Robert Smith dei Cure e addirittura Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, ma ce ne sono molte molte altre. Da segnalare anche un commovente recupero del battito della batteria di Charlie Watts, e giustamente recuperato per questa nuova fatica. Rimanendo in Inghilterra, questa artista è nata nel 1992, si chiama Lande Hecht e questo pezzo l'ha dedicato al suo gatto. Fa parte di una compilation molto particolare, dopo ve ne parlerò. Intanto ascoltiamoci Lola.

Land Act, classe 1993, ha pubblicato ad oggi 3 album. Vi dicevo appunto di questa compilation particolare, Lola è la sua gatta. Il progetto si intitola Pet Sounds, da non confondere ovviamente con il titolo molto simile di un capolavoro degli anni 60 dei Beach Boys. Questo album racconta storie di gatti, esattamente 8, di 6 cani e di una volpe, attraverso 15 grandi band dell'indie pop, un progetto curato dall'etichetta Stepwax, e include altre band come Swansea Sound, Janins, Light Edit, Would Be Goods, Special Friends e gli importantissimi Heavenly, che hanno pubblicato in questo 2026 un album molto interessante. Ma sempre dall'Inghilterra tornano i Bradleys, il pezzo è This Is The Place.

Radless, This is the Place, dal loro ultimo album In Spite of Everything. Formazione nata addirittura nel 1988, 9 album all'attivo, guidata dal frontman che si chiama Simon Robotham, per un album che contiene anche dei pezzi quasi dance, un pochino più movimentati. Approdiamo negli States, nuovo singolo per gli Slow Pulp, si intitola Not For Nothing, farà parte del loro terzo album che uscirà il 18 settembre per l'etichetta Anti Slow Pulp.

0: brano molto malinconico che parla di una relazione finita e della difficoltà di lasciarsi andare. La voce è quella di Emily Massey, nata a Chicago, per questa band che arriva da Madison. Si chiamano Slow Pulp e hanno pubblicato due album, dicevo prima, il terzo uscirà a settembre. Continuiamo ora con il grande ritorno di una band che si chiama Interpol. Loro usciranno ad agosto con il nuovo album. Tra i vari singoli che anticipano il tutto c'è questo che si intitola Iron City.
1: Alone in Central Park when

Paul Banks e la sua formazione, nata a New York nel 1997, si chiamano Interpol. Il nuovo album This Mirror Waits at On uscirà il 28 agosto. Iron City era il titolo di questa bella canzone, con una musica molto avvolgente che conferma un po' lo stile della band, anche se ovviamente in quest'album ci sono anche pezzi decisamente più incalzanti, con ritmi più alti. Quella che arriva ora è una band italiana, arriva dalla Laguna di Venezia, si chiamano Crimea, e questo pezzo, che ben ci sta dopo gli Interpol, si intitola Strange Things. Crimea.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Una voce un po' alla Brian Ferry per quanto riguarda questo duo che arriva dalla Laguna di Venezia. Sono Nick Solo e Alice Taylor. Hanno pubblicato quest'album Are You Human, che ovviamente è un'ondata di dark wave e di sintetizzatori anni 80. Veramente un album sorprendente e assolutamente molto molto piacevole. Continuiamo con i Placebo, che hanno ripubblicato il loro primo album e soprattutto risuonato in una nuova versione. Il lavoro si intitola Placebo Recreated, perché Placebo era il nome anche del loro primo lavoro. Drowning by Numbers, la canzone Brian Molko e la sua band qui a Rock Wave.

Un grande aggiornamento sonoro per il primo album dei Placebo, decisamente più accattivante questa nuova versione targata 21esimo secolo. Per questo pezzo che si intitola Drowning by Numbers, è il momento ora di una canzone molto molto breve, dura 64 secondi. Loro si chiamano Kind Deals, progetto diviso tra varie parti del mondo, ma soprattutto tra l'Australia e la Svizzera. Questa idea è nata a Perth e proprio a Perth hanno deciso di dedicare questa canzone. I love Perth, the Kind Deals.

0: Wave, l'onda del rock.
1: L'anticiclone subtropicale torna a premere verso l'Italia, sintomo di un netto miglioramento del tempo, ad eccezione di alcune zone. In mattinata residui disturbi interesseranno soltanto la punta meridionale calabrese e il nord-est siciliano, a fronte di un generale e generoso soleggiamento sul resto del paese. Nel pomeriggio la variabilità aumenterà al sud, con possibili piogge e temporali sparsi tra Campania, Calabria e Sicilia. Sul resto d'Italia, invece, tempo ancora stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio ed il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde.

che tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto, fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato. Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora che, riaccendendo la radio, mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

0: Radio Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Lei si chiama Maddy Diaz, è una cantautrice classe 1986, arriva da Los Angeles e ha pubblicato recentemente un album dal titolo Fatal Optimist, che uscirà ad ottobre con una versione espansa con 4 pezzi in più, tra cui questo brano dal titolo This Is How a Woman Lives. Dicevo, 4 brani in versione unplugged, quindi spogliati della loro veste più elettrica, però arricchiti da collaborazioni importanti, Lucy Dacus, August Pointer, ma ce ne sono molti molti altri che aiutano questa bravissima cantautrice. Long Riders invece è una band storica della musica americana, sono nati nel 1981 e sono sempre guidati da Sid Griffin. Ig Nun Hymns è il loro ultimo album, che contiene anche quest'ottima World Without Fear.

Pezzo molto orecchiabile per i Long Riders, tra gli elementi più importanti del Paisley Underground. Long Riders con World Without Fear, rimanendo negli States. Lui si chiama Paul Iraga, in arte Down Pilot. Questa è In the Air.

Progetto Indie Folk, nato a Seattle nel 2003, hanno pubblicato ad oggi 7 album. Il prossimo uscirà a settembre, si intitolerà Strange Horses. Il pezzo era In the Air, Down Pilot qui a Rock Wave, ma ora da Norimberga torna un duo che fa questa musica sognante e di grandi atmosfere. Si chiamano Nick and June.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Nick and June, atmosfere cinematografiche, armonie notturne per questo duo di Norimberga. Si chiamano Nick Wolf e Susie Lou Craft. Hanno avviato questo progetto nel 2011. Il pezzo ha un titolo chilometrico, You Are The Voice That's Hunting My Soul For A Show. Quella che segue invece è una band nuovissima, si chiamano Starter Car. Il primo album uscirà a fine agosto, intanto c'è un singolo che si intitola Kicking.

Certo che il violino dà sempre una nota magica ad una canzone. Questi si chiamano Starter Car Kicking, era il titolo di questa canzone. Sono curioso di ascoltare il primo album di questo progetto indie country che arriva dai dintorni di Londra, guidato da Oisin Barnett, il loro frontman. Questi invece si chiamano Dead Cat for Cutie, il brano Full of Stars.

Full of Stars, pieno di stelle per i Dead Cat for Cutie. Sono delle intense riflessioni sul recente divorzio del frontman di questa formazione, ovvero Ben Gibbard, che guida il gruppo dal 1987. Loro arrivano da Washington, hanno una carriera decisamente importante, molto luminosa, fatta di 10 album, tutti molto interessanti. Questo mi piace in modo particolare, forse anche per il fatto che sono tornati a un'etichetta che ha una certa autonomia come la Anti Records. Intanto dal Canada state ascoltando i Metric.

Erano i Metric con Moral Compass del loro ultimo album Romanticize the Dive, uscito ad aprile, che stiamo ancora ascoltando qui a Rock Wave. Per questa formazione nata a Toronto nel 1998, guidato dalla frontwoman Emily Hines, hanno all'attivo una decina d'album più questo, che conferma un po' le caratteristiche di questa band: alcuni pezzi melodici, altri decisamente più ritmati e quasi ballabili. Voltiamo pagina e arriva una cantautrice americana, si chiama Lucky Black, questo è il nome d'arte, il vero nome è Emma Gerson. Arriva da San Francisco, anche se poi è nata a New York nel 1994, e dal suo ultimo album Made It ci fa ascoltare Burning String. Lucky Black.

0: Wave.
1: L'onda del rock. Passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
2: Radio Centrale Milano.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

non c'era bisogno di presentarli, sono tornati un po' al loro sound tipico, U2 con Street of Dreams, in attesa del nuovo album in studio, il cui titolo non è ancora stato annunciato. C'è questo singolo molto bello, prodotto da Jackknife Lee, che ripropone un po' il classico sound di questa formazione irlandese, che celebra il 50° anniversario della propria fondazione. Ma rimanendo in Irlanda, c'è una band che forse ne ha preso un po' l'eredità, anche se non ha avuto un consenso così ampio come la band di Bono, ma sono piuttosto famosi anche loro. Si chiamano Fountains DC e questo è un pezzo inedito che fa parte della compilation benefica Help 2. Si intitola Black Boys of Mopeds, Fountains DC.

Fontaine's DC con Black Boys in Mopeds, da questo progetto Help 2 che raccoglie proventi a favore di War Child, che segue la precedente iniziativa di tanti anni fa curata a suo tempo dal grande Brian Eno. Arriva ora una band indie pop di Minneapolis, del Minnesota. Sono nati nel 2008 e sono guidati da Eli Hansen. Hanno pubblicato ad oggi 2 album, il prossimo uscirà il 14 agosto. Il pezzo si intitola Never Never Again. Loro sono i Real Numbers.

un'esplosione di chitarre jungle pop per questo pezzo dei Real Numbers, formazione guidata da Eli Hansen da Minneapolis. Il pezzo si intitolava Never Never Again, dal loro album che uscirà ad agosto, il terzo di questa formazione. Un pezzo malinconico e anche tutto sommato piuttosto orecchiabile. Continuiamo con i Nothing, rimanendo sempre negli States. Loro sono guidati da Dominic Palermo, di chiare origini italiane, arrivano da Philadelphia. Il pezzo si chiama Nerve Scales. Nothing, qui a Rock Wave.

Come vi ho detto già nelle puntate precedenti, questa è una band dai due volti, cioè quella melodica, quella distorta, un po' shoegaze, magari atmosfere presenti in altri brani contenuti in quest'album che si chiama A Short History of Decay, che è l'ultimo lavoro dei Nothing, formazione statunitense nata a Philadelphia nel 2010. Sono questi suoni molto ipnotici e notturni e molte meno distorsioni rispetto al passato, ma ora arriva una voce folk, una cantautrice molto brava che si chiama Eleanor Moss, da Londra, un pezzo dedicato che si intitola Again My Love. Okay.

La voce avvolgente di Eleanor Moss con Again My Love dal suo ultimo album dal titolo The Knife of the Needle, che uscirà però ad agosto. Questa è un'anticipazione, uno dei vari singoli e video. Ancora un'altra voce decisamente sottile ma sempre profonda. Si chiamano Nightwish.

Band in attività da tanti anni, si chiamano Nottowist, sono tedeschi ed è una formazione che è nata per volontà dei due fratelli hacker, anche se ora nel gruppo è rimasto solamente Marcus, che è il frontman e la voce di questa formazione, che alterna questi microsuoni, queste sperimentazioni con cose un pochino più elettroniche. Il pezzo si intitolava How the Story Ends dall'album News from Planet Zombie, l'ultimo album dei Nottowist. Arriva ora una band americana, gruppo che ha esordito in questo 2026 con un album dal titolo Gold Star. Si chiamano The Softs, arrivano da Los Angeles e il pezzo si intitola House.

0: Il meglio della musica rock.
1: Erano The Softs con House, questa band che ha un sound che mescola emo, bluegrass, country, alcune distorsioni. Tutto è stato un po' affinato dopo l'interesse dell'etichetta importantissima Road Trade, che ha curato il debutto discografico. Vi lascio in compagnia di un inedito dei Green Day. Il pezzo fa parte della colonna sonora originale del film Nimrods, che non è un documentario biografico su di loro, ma è la storia ispirata ai veri esordi dei Green Day. E la band infatti compare anche all'interno della pellicola. In pratica è una commedia che segue tre adolescenti di una band emergente che si mettono in viaggio da Kansas City a Los Angeles dopo essere stati convinti da uno scherzo telefonico di dover aprire il concerto dei Green Day, concerto di Capodanno. Sono assolutamente curioso di andare poi a vedere questa pellicola. Con i Green Day termina questa trasmissione. Io vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Al centro della musica, Radio Centrale Milano, 24 hours a day.
2: A questa meravigliosa storia e nasce questo pezzo di un'emozione intensissima che voglio dedicare naturalmente alla nostra squadra che questa sera deve regalarci l'ultimissima emozione, la più grande, ma soprattutto a Luca Medici, a Checco Zalone, un ragazzo che merita il successo che DJ e soprattutto la sua capacità e il suo talento sono riusciti a garantirgli. Sentite Laura Pasini, chiudete un attimo gli occhi perché qui siamo veramente al miracolo.

0: E io potrei chiuderla qui, ragazzi. Laura Pausini per DJ, siamo una squadra fortissimi. Che cosalone. Ma ricordatevi, dopo questa fantastica interpretazione, ringrazio anche Gabriele Parisi che me l'ha concessa. Nella seconda parte il medley Ramazzotti-Pausini. E lì siamo veramente la sublimazione dell'orgoglio italiano, perché qui stiamo parlando di grandissimi cantanti. Da uno fa 35, l'altro 22, sono 57 milioni come noi. 57 milioni di italiani che questa sera alle 20 a Berlino godranno come dei ricci, sperando di diventare campioni del mondo dopo 24 anni. Per cui voi sapete che l'esorcismo di DJ è il famoso Succadei. Da adesso fino in fondo, perché avremo naturalmente un collegamento con Michela Berg subito dopo questo pezzo, poi Linus che ci racconterà il mondialinus, perché questa sera c'è alle ore 20 a casa di Linus, a Villa Linus, villa fantastica, sicuramente tas esentasse naturalmente. C'è tutta una storia che vi deve raccontare Linus, che oggi naturalmente non è in diretta con noi. E poi avremo Domenico Dolce, il nostro opinionista, al quale vi prego di rivolgere informazione. E infine Marco Baldini, alias Marco Baldini Fiorello, cioè il grande inventore del Succa, che ce lo farà in diretta. Sono un consumatore attento, un mitico Succa alle 13.55 con Marco Baldini. Per cui tutti quelli che vogliono partecipare, naturalmente sarà una selezione al Succa Day, dovranno urlare soltanto Succa in diretta. Scrivete Succo io al 347 342 5220. Vaffanculo se non parlo di calcio.
1: Siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici, e non possiamo perdere, e fa figure in merde.
2: Con Ivan Zazzaroni, DJ Football Club speciale mondiale su Radio DJ.

0: Italian Groove. Italian Groove, le sonorità della scena italiana.
1: Italia in Groove.
2: Rieccoci qua puntuali, ciao a tutti e bentrovati ora all'interno di questa puntata dal nome Italia in Groove, questa programmazione musicale in particolar modo dedicata alla scena italiana. Un saluto da parte mia, da parte di Sly, da mesi oramai vi accompagno settimanalmente, vi do l'opportunità di avvicinarvi a dei suoni molto particolari, le cosiddette good vibes italiane, di tanti nomi, di tanti artisti, di tanti collettivi, di tanti produttori che abbiamo conosciuto, che conosceremo nel corso poi dei tanti viaggi che ci accompagneranno settimanalmente. Vi do delle info molto importanti, perché se vi va di approfondire tutto ciò che riguarda questa programmazione musicale, c'è un gruppo Facebook dal nome appunto come la programmazione Italian Groove. Ci sono per esempio tutte le playlist pubblicate per sbirciare e dare un'occhiata ai tanti artisti che ne fanno parte. Poi ci sono anche riferimenti delle messe in onda di ogni giorno di questa programmazione appunto di Italian Groove. Quindi frequentate, iscrivetevi, perché l'iscrizione è gratuita, per ricevere anticipatamente tutte le notifiche dei vari aggiornamenti e per essere vicini appunto a Italian Groove. Posso anticiparvi che anche quest'oggi, questa settimana, la playlist è da non perdere. E siamo pronti per iniziare così questa puntata nuova di

Anche quest'oggi abbiamo cominciato bene la puntata nuova di Italian Groove, proponendo la traccia che dà il titolo al nuovo album uscito qualche mese fa dei Nugenea, People of the Moon. Abbiamo sentito spesso le loro good vibes nelle varie puntate, abbiamo accennato come c'è sempre tutta la parte del dialetto napoletano in questo disco, ma ci sono presenze internazionali. Il disco è un po' un mix di cose tradizionali già conosciute di Nugenea e qualche bella novità con tanti importanti artisti che hanno partecipato, sia italiani che internazionali. Ricordiamo anche la presenza di Tom Ish, con l'afrobeat di questo collettivo dal nome Erin Collective.

Abbiamo continuato a suonare Afrobeat, sempre della scena italiana, in questa parte della puntata di Italian Groove, proponendo questo collettivo che si è formato all'interno dello storico studio di registrazione Il Guscio di Milano. Collettivo dal nome Addicta Meba. Propongono dei suoni molto internazionali, c'è tanto spessore, ci sono tantissime good vibes all'interno delle pubblicazioni che trovate in circolazione. Due album, il primo è un EP Panamor pubblicato nel 2020 e l'altro Caosmosi pubblicato invece un paio di anni fa, era il 2024, album che abbiamo sentito poco fa ascoltando appunto una traccia di questo collettivo, gli Addicta Meba a Italian Groove. Il nostro bellissimo viaggio invece ora ci fa sentire questa bella novità, un collettivo che ha base a Roma, dopo l'esordio di un po' di tempo fa e una lunga pausa, si sono rimessi in azione, in moto, proponendo un EP dove c'è una bellissima collaborazione anche con artisti internazionali. Sto parlando del progetto The Soul Jazz Unit, quello di Emiliano Pari, Piero Masciarelli. Sono tornati con Comida Boa.

Ci siamo così fatti deliziare poco fa con l'ascolto di questa traccia Oro di Miele del disco del debutto Città Futura del grande pianista, compositore napoletano Dario Bassolino. Nel 2024 ha pubblicato questo disco ricco di suoni nu jazz, di quel groove partenopeo, un disco che omaggia inevitabilmente la Napoli visionaria e cinematografica del passato, anni 70 e 80, richiamando i grandi di quel periodo, Napoli Centrale, Tullio De Piscopo, Tony Esposito e tutto il resto. Una presenza importante nella realizzazione di questo disco è stata quella del polistrumentista Paolo Petrella. Poi c'è stata anche la presenza del batterista dei Nugenea Andrea De Fazio e poi anche della cantante e pianista che trovo molto interessante, Linda Fechi. Disco appunto Città Futura di Dario Bassolino, sentito poco fa in questa puntata di Italian Groove. Il nostro bellissimo viaggio invece ora ci dà l'opportunità di sentire qualcosa che è stato pubblicato verso la fine di giugno, in particolar modo il disco, il sesto album pubblicato dal percussionista e produttore Gabriele Poso. Lo sentiamo da Maraviglia.

contentissimo anche durante questa puntata di aver ricevuto già diversi messaggi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Ringrazio e saluto tutti quelli che mi hanno contattato chiedendomi info riguardo gli artisti passati già nella prima parte di questa playlist di Italian Groove. Contattatemi tranquillamente durante questa diretta o durante la settimana per ricevere tutte le info che riguardano Italian Groove, questa programmazione settimanale curata da me, curata da Sly. Abbiamo sentito le good vibes di due nomi importanti della Irma Records, due nomi che si muovono attraverso vari progetti, Lo Greco Bros, Sostens e anche Mason Jax, Enzo e Gianni Lo Greco. Bentrovati all'ascolto di questa programmazione musicale che vi accompagna ogni settimana e vi fa conoscere tutti i suoni che arrivano solo dalla scena italiana, Italian Groove, insieme a me, insieme a Sly. Ora ci spostiamo verso Roma per andare a sentire e conoscere molto più da vicino un compositore, produttore, polistrumentista dal nome Boris Farazier. È attivo dagli anni 90, il suo percorso è stato influenzato inizialmente da sonorità psichedeliche, ma poi negli anni il suo suono si è evoluto verso sonorità molto più raffinate e visive. E all'interno delle sue tracce trovate suoni appunto psichedelici, funk, elettronica e molto altro ancora. Comunque trovate le giuste good vibes. Lo sentiamo Italian Groove, Boris Farazier e questa Comfort Zone.

Nigeria 1984 si intitola così la traccia che abbiamo appena suonato, Italian Groove, venuta fuori dalla collaborazione tra il sestetto jazz mondiale danese Sunburn. Abbiamo fatto una piccola eccezione perché dietro questa produzione c'è la presenza del noto produttore DJ italiano Cristiano Crisci, meglio conosciuto come Clap Clap. Sono molto contento di aver ricevuto tanti messaggi anche durante questa diretta di Italian Groove, tutto questo grazie a Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly SLY. Grazie per i vostri messaggi, per questa bellissima condivisione. Ci capita spesso di commentare i vari passaggi di queste nostre playlist e questa cosa mi piace molto. Contattatemi ancora su Messenger sul mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Torniamo a suonare un po' di novità grazie appunto alle produzioni della Irma Records che spesso ritroviamo all'interno dei nostri viaggi, e grazie anche a questa versione di una traccia diciamo storica del periodo AC Jazz, in particolar modo l'AC Jazz House italiano degli anni 90. È stata ripresa questa traccia, rimessa a nuovo da parte di questo gruppo, quello dei Blender, composto da nomi importanti come quelli di Roberto Bozzo, Francesco Menoia e Roberto Gugliotto. Il progetto appunto quello dei Blender, che hanno riproposto ultimamente questa bella traccia che si intitola Trouble Jazz.

In questa parte finale di questa puntata di Italian Groove abbiamo avuto modo di sentire anche qualcos'altro contenuto all'interno di questo disco del debutto della formazione toscana. Sono giovanissimi ma talentuosi musicisti che formano il progetto Colorificio Mario, che nel 2024 hanno debuttato con questo disco dal titolo Primario, dove ritrovate anche questa Jungle Boogie appena sentita poco fa all'interno di Italian Groove. Ringrazio quanti di voi mi avete accompagnato anche quest'oggi, questa settimana. Siamo stati insieme un'ora per vivere dei bei momenti grazie alle varie sonorità solo della scena italiana. E se vi va di riascoltare questa puntata, così come tutte quelle che sono andate già in onda, tutto questo è possibile perché c'è un archivio corposo podcast di buona parte delle puntate che abbiamo trasmesso. Tutto questo lo trovate all'interno della piattaforma streaming Mixcloud, ricercandomi sul vostro browser preferito come Sly SLY Mixcloud. Vi ritroverete buona parte di queste puntate e altri importanti contenuti. Noi torniamo la prossima settimana puntuali, ma la chiusura è affidata a questa formazione che arriva dalla scena abruzzese, si chiama Zero Punto. Una formazione che è nata negli anni 90 ma che nel 2002 ha pubblicato questo disco che abbiamo così modo di sentire proprio nel finale di questa puntata. Il disco si intitola Zelo Blu e la formazione è composta da Valid Elementi, che in quel periodo proponevano un mix di suoni nu jazz funk contaminati da sonorità elettroniche. Nel gruppo c'era Gabriele Di Monte, Francesco Lemma, Gianluca Di Nola, Gianni Ricciuti, Sergio Ceroli e anche Enrico Bomba, che attualmente vive in Germania. Lo salutiamo con piacere. Con loro chiudiamo questa puntata di Italian Groove. A tutti voi all the best and good vibes da parte di Sly.

0: 9715. 3 9 7 1 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
2: Va ora in onda Bande Rumorose, programma di X di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz. Realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Conduce in studio Antonello Napolitano.
3: Un cordiale saluto e ben ritrovati all'ascolto di Bande Rumorose. Quella di oggi è l'edizione numero 62, l'ultima della stagione radiofonica 2025-2026. Ora è il momento della pausa estiva. Bande Rumorose tornerà a settembre. Se desiderate collaborare con il nostro programma, inviarci segnalazioni, notizie, rapporti d'ascolto o semplicemente contattarci, potete farlo all'indirizzo di posta elettronica banderumorose@dxfanzine.com. Passiamo adesso al sommario. Questa edizione ha un carattere speciale, ampio spazio, infatti dedicato ad un'intervista con Zeina Hawi, redattrice e presentatrice del programma L'Ora Italiana, in onda dagli studi di Beirut sulle frequenze FM di Radio Liban, la radio pubblica libanese, ascoltabile online anche in Italia. Seguirà la consueta lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in Italia di vari emittenti operanti sia in onde medie che corte.
4: Buonasera a tutti e benvenuti in una nuova puntata firmata Italia. Come ogni mercoledì e domenica alle 18, un'ora tutta italiana in Italian Hour con me, Zeina Hawi, e solo sul 96.2 Radio Liban.
3: Dietro ogni voce della radio c'è una storia e quella che stiamo per ascoltare ci porta a Beirut, negli studi di Radio Liban, la storica emittente pubblica del Libano. La nostra ospite è Zeina Hawi, giornalista e conduttrice del programma in lingua italiana, che ogni settimana racconta il meglio della cultura, dell'arte e delle relazioni tra Italia e Libano. In questa intervista ci parlerà della sua lunga esperienza ai microfoni, del ruolo della radio in un paese segnato da guerre e crisi, ma anche della passione che continua ad alimentare il suo lavoro. Ascoltiamo Zeina Hawi, il cui programma in italiano può essere ricevuto attraverso lo streaming di Radio Liban ogni mercoledì e domenica alle 18 ora di Beirut, corrispondenti alle 15 UTC e alle 17 ora solare italiana. Zeina, ci racconti com'è iniziata la tua avventura nel mondo dei media e della comunicazione?
5: Veramente ha iniziato per caso, così, perché da bambina ho vissuto in una casa dove la mamma e il papà erano entrambi in questo settore e amavo tanto questo lavoro perché da noi a casa c'erano sempre cantanti, poeti, politici, perché facevano oltre questo lavoro alla radio, c'era sempre a casa mia, mi ricordo da bambina, questa gente che facevano una o due volte alla settimana feste, dove anche in queste feste mio papà lavorava, prendeva interviste, eccetera. Mi ricordo anche che nel weekend, anche sempre da bambina, anche il nostro weekend era un weekend di lavoro per mamma e papà, perché avevano anche un programma turistico. Nel tempo, sto parlando dagli anni 70, facevano giri in Libano per parlare dei villaggi, tradizioni, tutte queste cose, e quindi accompagnavo loro anche nel weekend e mi attirava questo settore. Solo che mio papà non era molto d'accordo perché ci assomigliamo molto io e lui, io dicevo le cose come sono. uno e avevo un coraggio che aveva anche lui, e quindi aveva paura perché, sai, viviamo in un paese dove c'è guerra, e lui praticamente era la voce del Libano durante la guerra, perché c'era solo una radio, la Radio Liban, e lui trasmetteva un programma in diretta, non dalla radio ma tramite la radio, in diretta dalla polizia, no? Controllavano le strade, che strade sono bombardate, che strade sono chiuse, quale strade poi per esempio andare a comprare del pane oppure al supermercato. Diceva tutto questo alla gente. In più lui diceva le cose come sono, per esempio quando un politico sbagliava lui diceva tutto via la radio. Come che avevo quasi la stessa testa io, lui mi ha consigliato di scegliere qualcos'altro. E infatti io quando sono andata in Italia a studiare c'era un amico che mi ha detto: guarda Zeina, che c'è una radio, si chiamava, non so se c'è ancora, Radio Universal a Verona, che cercano qualcuno che parla francese, inglese e arabo, e sei la persona giusta. Allora sono andata, infatti mi hanno subito accettato, però era tipo un stage, un training, non era pagato, però l'ho fatto volentieri, ho imparato tanto. Mi hanno dato un programma di 2 ore al giorno, 3 volte la settimana. In questo programma parlavo francese, inglese e anche arabo, diciamo per la gente straniera che abitava l'Italia. Ed era così che avevo cominciato come hobby, diciamo. Poi quando sono tornata a Beirut avevo fatto stilismo in Italia, sono tornata e stavo lavorando nel mio settore, però ho insistito di fare questo lavoro, mi piaceva tantissimo, ed è così sono andata sempre a Radio Liban, ed era molto difficile in quel periodo, non era come oggi sai, qualsiasi persona che ha conoscenze, oppure sai, ci sono un po' di aiuti per fare radio, televisione, eccetera, ma in quel periodo c'era difficoltà, dovevi fare un esame per essere accettato, eccetera, ma l'ho presa subito.
3: C'è stato un momento particolare che ti ha convinta a dedicarti alla radio?
5: Sinceramente no, era una passione che avevo dentro, amavo tantissimo questo lavoro, mi sono dedicata anche fino adesso, non c'è niente di particolare, però per dirti per esempio questa radio, specialmente questa radio, ho avuto altre offerte in altre radio dopo, quando abbiamo cominciato ad avere altre radio in Libano, ma non ho potuto mollare, perché lì mi ricordo che andavo con i miei da bambina, in ogni angolo li vedo ancora, la gente che c'era in quell'era, diciamo. E poi questa radio io l'amo tantissimo, perché siamo ancora una radio che rispetta l'ascoltatore, nel senso lato musica, lato tema, lato tutto, c'è ancora questo rispetto verso la gente. Non è una radio, non trovo la parola giusta,
3: settaria. E forse sappiamo dalla storia della radio in generale in Libano che dopo lo scoppio della guerra civile sono nate tantissime radio tra virgolette private, che in realtà erano l'espressione di un'opinione politica diversa, perché tutti volevano avere la loro radio per esprimere la loro opinione e non si riconoscevano più un po' nello spirito che tu oggi ci stai ricordando della radio del governo libanese.
5: Verissimo, ma non era solo politica, anche per dirti adesso quando metti la radio in macchina sono pochissimi i programmi che ti attirano da ascoltare, c'è tanto bla bla bla. Invece da noi c'è questo rispetto che esiste ancora, che sia nel settore arabo oppure nel settore dove c'è il francese, inglese e italiano.
3: E a proposito di lingue straniere, parliamo del tuo programma L'Ora Italiana. Come è nato e qual è la sua missione principale?
5: L'Ora Italiana è nata perché io quando ho iniziato la radio negli anni, ho iniziato nel 90, e quando avevo iniziato avevo proposto, l'hanno accettato, però l'abbiamo fatto per pochissimo tempo, dopo l'hanno fermato, forse perché in quel periodo hanno annullato il brasiliano, il portoghese, hanno lasciato solo il francese e l'inglese. L'ho riproposto adesso questo programma, l'hanno accettato volentieri. Io sinceramente ho voluto farlo perché io sono attaccatissima all'Italia, ho fatto tanti anni a Verona, ho amici che considero adesso famiglia, ho questa nostalgia, praticamente è casa per me e volevo tenere questo contatto anche se vado due volte all'anno a trovarli, a fare un giretto in Italia, però volevo questo contatto per portare l'arte italiana, il cibo, la lirica, tutta la bellezza italiana, volevo metterla in questo programma e nello stesso tempo l'ambasciata italiana qui, l'Istituto Culturale Italiano stanno facendo un ottimo lavoro anche loro, quindi dai due lati cerco di coprire il tutto.
3: Zeina, qual è il pubblico a cui vi rivolgete?
5: Ma all'inizio gli italiani in Libano, quando ho cominciato, ma adesso internazionale, perché fortunatamente ci hanno fatto finalmente il live streaming e andiamo online, quindi ci possono ascoltare dappertutto nel mondo, tutti italiani o la gente che parla italiano o la gente interessata di sapere dove ci sono eventi, concerti o qualsiasi tema che faccio nella puntata, quindi non c'è qualcuno di specifico.
3: Ma quanti italiani ci sono in Libano?
5: Non ho idea, non lo so.
3: Ma ricevi dei feedback?
5: Non ho idea, immagino. Ma sì, quello sì, e mi fa molto molto molto piacere, anche perché mi ha chiamato una persona proprio come lei che fa quasi lo stesso lavoro, hanno scritto tanto del programma e gente che cercano anche loro nel mondo dove ci sono programmi italiani e veramente ero felicissima, ho scoperto che c'è qualcuno della RAI che ha scritto del programma su Twitter, poi mi hanno chiamato per interviste anche da Roma, qualcuno da Nord Italia, si vede che anche il live streaming ha aiutato tantissimo. Poi io cerco sempre di promuovere il programma via Instagram, va bene che non metto le puntate online neanche su YouTube, però cerco di fare la promozione pure una piccola parte di un'intervista così per promuoverlo di più.
3: Come scegli gli ospiti e gli argomenti da trattare?
5: Ma dipende, non ho niente di specifico, ogni volta ho un tema diverso, dipende dalla stagione oppure dagli eventi che ci sono, oppure dipende da quello che mi cade davanti, se mi piace, mi attira o no, perché sai ci sono tanti eventi ultimamente, però cerco di scegliere sempre il meglio. Per esempio adesso ultimamente stavo lavorando sulla stagione lirica a Verona che ha cominciato con una cosa che succede per la prima volta al Moulin Rouge in Italia e la Traviata in una nuova versione, diciamo, e quindi delle cose particolari, cose nuove, interviste interessanti, così.
3: C'è stata una puntata che ricordi con particolare emozione o soddisfazione?
5: Sì, c'è stata. Anche ultimamente avevo fatto un'intervista con un fotografo italiano, Marco Palombi, è un fotografo veramente eccezionale, l'ho conosciuto qui a Beirut che aveva fatto un po' di foto di guerra, povertà, con bambini. Quando sono andata a vedere la mostra veramente ti dico, Antonello, ho pianto perché vedevi negli occhi di questi bambini la miseria totale, solo guardando le foto potevi vedere tutto, tutta la vita che stavano facendo, tutto, veramente era una mostra stupenda, ma nello stesso tempo molto triste. Non lo so, ero molto emozionata, anche perché forse amo tanto i bambini, e per me i bambini devono tutti essere felici, tutti. Va bene che io ho vissuto la guerra da quando sono nata, e i miei l'hanno vissuta prima, adesso mia figlia la sta vivendo, però vedendo queste foto e la miseria che forse tu non sei arrivato fino lì praticamente. Sì, mi ha toccato tanto questa puntata. Poi c'era questa puntata sulla droga, perché secondo me è una delle cause più grandi della violenza in questo mondo che vediamo adesso ultimamente dappertutto. E quando ho fatto interviste con le mamme, anche con i figli che sono caduti in questa cosa, ero molto emozionata di questa puntata. Però ogni puntata ha il suo feeling per me, non è che ci sia una diversa dall'altra, però queste due puntate mi ricordo che sono rimasta un po' male per un bel po' di tempo dopo.
3: Ecco, parlavi prima della guerra e quando ogni giorno arrivano notizie di guerra e di sofferenza dal Libano, come cambia il tuo modo di fare radio?
5: Beh, cambia tantissimo perché prima di tutto le strade, non è che poi, vabbè che io abito vicino dalla radio dove lavoro, però sai c'è questa paura, io anche se ho vissuto la guerra tutta la mia vita qui in Libano ho ancora questa paura, specialmente adesso molto di più quando hai figli, hai la paura doppia, la paura per loro, non solo per te. Lavorando in una radio statale dove la politica è vietata da noi, questa è una cosa ottima perché, come hai detto tu prima, che altre radio erano certi politici, ognuno per dire la sua, grazie a Dio che questo non ce l'abbiamo da noi, quindi siamo al sicuro, come si dice. Però per esempio ultimamente a marzo, quando hanno bombardato Beirut, io per un mese non sono andata alla radio, hanno messo ripetizione perché avevo veramente paura di uscire da casa. Quindi poi c'è il mood, perché sai, la radio dietro questo microfono devi essere un joker praticamente, devi, se sei triste devi essere forte a non dimostrarlo, se sei, è un gioco molto più difficile della televisione secondo me, perché alla televisione ti vedono ma alla radio no, e non ce la facevo ad essere davanti al microfono.
3: In epoca dominata dai social media e dalle piattaforme digitali, quale pensi che sia ancora il valore della radio?
5: Io sono convinta che non è cambiato tanto per la gente che apprezza la bella musica e i temi che rispettano l'orecchio della gente. Secondo me per questo tipo di gente non ha cambiato nulla, anche perché secondo me i social media dovevano essere una cosa utile per la gente, però purtroppo l'hanno usata per le cose brutte, per la violenza, le cose artificiali. Tutti sanno tutto, tutti sono dottori, tutti sono giornalisti, tutti sono cantanti, c'è un mondo veramente, io vedo che è un mondo bruttissimo, e poi c'è tanta volgarità, non so, in tutti i settori sui social media io trovo pochissime cose che mi attirano. Per questo secondo me chi cerca le cose buone li può trovare sui social media, sì, ma anche alla radio, come anche nel nostro settore vedi tanta gente che non c'entrano in questo settore, non sono educati, non capiscono musica, non fanno il loro lavoro, non fanno le ricerche, non preparano per le interviste, però secondo me la radio esiste ancora.
3: Come vedi il futuro della radio in Libano e nel mondo arabo in generale?
5: Ma se va avanti così c'è un rischio, perché per darti un esempio, io lavoravo con i miei, avevano fatto una casa di produzione, facevamo programmi per la radio, io ho lavorato parecchio con loro, facevamo programmi molto importanti che vendevamo per i paesi arabi, per Qatar, per l'Arabia Saudita, per Dubai, Abu Dhabi, e compravano tantissimo di questi programmi perché si parlava di cose culturali, medicina, tante cose importanti. Adesso non comprano più, adesso preferiscono il presidente, per esempio ha ricevuto il ministro ex, il ministro ex è partito, ha preso l'aereo per partire non so dove, poi adesso stiamo ascoltando la canzone di Pavarotti che si chiama, capisci Antonello, non c'è più questo tema che interessa le radio dappertutto nei paesi arabi, non comprano più programmi, raramente stanno comprando programmi con un tema che potrebbe aiutare la gente.
3: Vuoi dire che ha perso un po' la sua funzione educativa, pedagogica?
5: Esatto.
3: E qual è il ruolo delle donne nel panorama radiotelevisivo libanese di oggi?
5: Beh, guarda, purtroppo io ho fatto anche televisione, ho fatto 15 anni di televisione, anche la televisione ha cambiato tantissimo purtroppo qui da noi, nel senso che prima sceglievano, mi ricordo dagli anni 70, perché sai abbiamo tanti giornalisti molto educati e molto famosi che sono diventati internazionali, però ultimamente anche la televisione è un rischio tremendo perché non trovi più questa gente, sono... magari c'è il 10%, secondo me non di più, di gente di questo genere, gente che fa bene il suo lavoro, ma adesso, come anche un po' dappertutto, scelgono le modelle. Non ho niente contro le modelle, però le belle donne, le donne sexy, diciamo, le donne che sono rifatte in un certo modo, anche questo sta causando un rischio per la televisione, perché prendi il remote control, giri, giri, giri, raramente ti fermi da qualche parte.
3: Quindi un po' lo stesso stereotipo che viviamo in Europa e in America.
5: Esatto. Esatto, sì, purtroppo sì. Sono pochissimi quelli che, per esempio, io non apro la televisione quasi mai. Ho il marito che guarda sempre perché deve seguire, sai, la situazione della guerra, cosa sta succedendo, il telegiornale, ma io veramente non ho più la voglia, perché raramente capita che trovi un programma che ti attira. Secondo me stanno correndo tanto verso chi porta sponsor, va benissimo, chi porta soldi va benissimo, ma anche se il tema è ridicolo, purtroppo è triste anche da dire queste cose, ma è la verità.
3: Quali valori cerchi di trasmettere attraverso il tuo lavoro in radio?
5: Allora, nel mio programma cerco sempre di scegliere il meglio, magari qualcosa di molto interessante, qualcosa di particolare, di nuovo. Non mi piacciono tanto le cose déjà vu, pure, come si dice in inglese, copy paste. Sai, nel nostro settore a volte leggi la notizia dappertutto, o la vedi dappertutto, o la ascolti dappertutto. No, mi piacciono le cose diverse, le cose nuove, gente particolare, anche talenti, nuovi talenti. Mi piace tanto riceverli nelle mie puntate, siano bambini, adolescenti, anche qualcuno che sta cominciando una carriera nuova. È una varietà di un patchwork, un insieme che non posso descrivere in una sola parola.
3: Cosa ti motiva ogni giorno a continuare questo percorso?
5: Il mio lavoro stesso, perché sai, qui non stiamo facendo molto la bella vita come una volta. Sai che una volta il Libano era la Svizzera dell'Oriente, ma adesso, oltre alla guerra, ci hanno anche confiscato tutti i nostri soldi. Non so se questo lo sapete, non tutti lo sanno. La lira, hanno fatto anche un fallimento per la lira qui, e quindi il tutto intorno a noi è un stress tremendo, e quindi io, è l'unico sfogo per me, se vuoi, perché uscire, trovare gli amici, andare a mangiare o bere qualcosa non mi va più come una volta, perché vedi gente nuova, gente che non conosci, gente che non ti assomiglia. Io, per dirti, quasi tutti i miei amici vivono all'estero adesso, hanno lasciato il paese, non mi trovo con questa gente che è rimasta, sono pochissimi gli amici che ho, ci vediamo pochissimo anche, e quindi per me questo lavoro è tutto, è un lavoro che amo, è il mio hobby, è un amore per me, non posso dire di più.
3: Siamo giunti al termine, un'ultima domanda: quali progetti futuri possiamo aspettarci da Zeina Akawi?
5: Chissà, forse ho tanta voglia di andare in Italia, non solo per le ferie come faccio di solito, ma andare a coprire eventi che succedono in tutta Italia, girare dappertutto in Italia, non so, parlare del vino, del formaggio, dell'arte, della bellezza italiana, di tutta la bellezza di questo paese che io adoro veramente. Chissà se potrò farlo un giorno, mi piacerebbe fare dei documentaries anche per la televisione su questo. So che tanti hanno fatto questa cosa, ma avendo tanta conoscenza, tanti amici che sono anche nel settore, chissà se un giorno lo farò.
3: Grazie Zeina per essere intervenuta nel nostro programma.
5: Grazie a voi.
3: Seconda ed ultima parte di Bande Rumorose, dedicata alla lettura di una selezione di ascolti effettuati recentemente in provincia di Taranto da chi vi sta parlando, con un ricevitore SDR Perseus e un'antenna loop attiva ALA 1530LN prodotta dalla Wellbrook Communications. Tutti gli orari menzionati sono espressi in GMT UTC, ovvero ora solare italiana -2. Radio Jordan con studi ad Amman in Giordania attraverso il centro trasmittente di Shabak su 612 kHz, ricevuta il 22 luglio alle 18:21 in arabo SIO 353. BBC attraverso la stazione ripetitrice di Limassol Lady Smile sull'isola di Cipro, ricevuta su 639 kHz l'11 luglio alle 18:14 in arabo SIO 252. Dimsi Afash 2, che tradotto in italiano sarebbe la voce delle vaste masse dell'Eritrea, che trasmette dall'Asmara attraverso il suo centro trasmittente situato nella medesima città che è la capitale di questa ex colonia italiana, ricevuta su 840 kHz il 22 luglio alle 18:11 in lingua tigrina SIO 454. Di nuovo Dimsi Afash, in questo caso si tratta del primo programma, sempre attraverso il centro trasmittente dell'Asmara in Eritrea, su 950 kHz il 22 luglio alle 18:12 in lingua tigrina, la lingua nazionale di questo paese, SIO 353. Radio Malta, con studi alla Valletta, attraverso il centro trasmittente di Mosta Bizbizia a Malta, su 999 kHz il 22 luglio alle 18:10 in lingua maltese, SIO 353. Transworld Radio Eswatini, da Manzini nell'Eswatini,

0: Kerlam da Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti su 1476 kHz l'11 luglio alle 17.37 in lingua Malayalam, SIO 353. Transworld Radio Benin da Paracune il Benin, Africa Occidentale, su 1476 kHz il 22 luglio alle 18.10 in inglese, SIO 353. E passiamo alle onde corte. Transworld Radio Eswatini da Manzini nell'Eswatini su 6100 kHz il 12 luglio alle 16.58, quando mandava in onda il suo segnale di intervallo con annuncio in inglese e poi programma in lingua africana, SIO 353. Radio Martì attraverso la stazione ripetitrice di Greenville negli Stati Uniti d'America su 11.930 kHz l'11 luglio alle 20.16 in spagnolo, SIO 353. Ifriqiya FM attraverso il centro trasmittente di Béchar in Algeria, ricevuta su 13.640 kHz il 18 luglio alle 22.21 in arabo e francese, SIO 453. Radio New Zealand con studi a Wellington e attraverso il centro trasmittente di Rangitaiki in Nuova Zelanda su 13.690 kHz il 12 luglio alle 04.59, quando apre la sua trasmissione con il segnale di intervallo, trasmissione in lingua inglese, SIO 343. La voce della Corea con studi a Pyongyang e attraverso il centro trasmittente di Kujang nella Corea del Nord su 13.760 kHz il 18 luglio alle 22.15 in spagnolo, SIO 252. KSDA Adventist World Radio da Agat Guam nell'Oceano Pacifico su 15.215 kHz l'11 luglio alle 15.31 in lingua hindi, SIO 252. Ed infine Radio Ergo attraverso la stazione ripetitrice di Dabaya negli Emirati Arabi Uniti, ricevuta su 21.595 kHz il 19 luglio alle 12.26, chiude la trasmissione 4 minuti più tardi in lingua somala, SIO 232. Siamo arrivati al termine non solo dell'edizione di oggi, ma anche di questa stagione di Bande Rumorose. Anche quest'anno abbiamo viaggiato insieme attraverso le onde corte, le onde medie, la radio internazionale, il Dix e le storie che rendono questo straordinario mondo sempre vivo ed affascinante. Ora è tempo di una breve pausa estiva, Bande Rumorose tornerà a settembre. Nel frattempo vi invitiamo a continuare a seguirci sulle nostre piattaforme editoriali. Trovate notizie, articoli e aggiornamenti su DX Fanzine ed il suo supplemento di metà mese di Express. Vi aspettiamo anche nel gruppo Facebook DX Fanzine, dove quasi ogni giorno condividiamo segnalazioni, log, immagini e curiosità dal mondo della radio. E se volete riascoltare una puntata di questa trasmissione, iscrivetevi al canale YouTube Bande Rumorose Channel, dove sono disponibili tutte le edizioni del programma. Per ricevere gratuitamente le nostre pubblicazioni di DX Fanzine e di Express, oppure per suggerimenti e commenti, scrivete pure a banderumorose@dxfanzine.com. Da Antonello Napolitano è tutto per questa stagione. Vi auguro una splendida estate, tanta buona propagazione, tanti DX e come sempre buon ascolto.
1: Avete ascoltato Bande Rumorose, programma DX di notizie, curiosità, tecnica e fatti radio per chi ascolta il mondo e le sue voci sulle frequenze da 0 a 30 MHz, realizzato in collaborazione con la redazione di DX Fanzine. Ha condotto in studio Antonello Napolitano.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Al centro della musica. Radio Centrale Milano. 24 hours a day.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. The only two things in life that make it worth living

dalla raccolta Ruvido Umano di Mariangela Gualtieri. Ogni giorno tenere. Ogni giorno tenere un po' di fame. Stare seduti a non far niente, almeno una manciata di minuti. Dare alla terra un sorso d'acqua, un ossicino, una foglia. Lei prende, centuplica e scatena. Guardare bene una faccia. Nutrire un animale, almeno uno. Guardare spesso il cielo. Leggere una poesia sola. Dire grazie. Abitare in silenzio, con il corpo pregare, coi passi, con le braccia. A questo aggiungere la tua legge grande.

0: 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

dentro scalo. Adesso dice c'è il mio giro a Saint-Tropez. No, no, niente macchina, alle 4 prendo un volo, yeah. Ma pensate, a Barcellona quest'estate la corrida, se faccio a tempo vengo sì ma non

acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga. Se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò

stella che trema, ogni tre lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passano sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende.

bottiglia legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare. Ogni 3 anni c'è una stella.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende, i panorami delle nostre valli e delle nostre montagne. E molto spesso quando si parla poi delle regioni italiane, normalmente le si avvicina al mare o alla montagna, ma la meraviglia dei nostri territori è che molto spesso proprio vicini vicini mare e montagna non vivono insieme, creando quei panorami, quegli ambienti unici al mondo. Ed è proprio il caso del Monte Gazzo, che si trova in Liguria ed è addirittura una delle principali alture di Sestri Ponente, nel quartiere occidentale di Genova. In ligure Monte Gazzo si dice Monte Gazzo. E allora qua iniziamo già un pochino a raccontare la storia di questa montagna. Si eleva a 419 metri e sulla sua sommità sorge il santuario dedicato alla Madonna della Misericordia. Ed è una storia bellissima, una delle tante storie che a Radio Inventa piace raccontare. Allora, se siete stati in Liguria, se conoscete Monte Gazzo o se volete semplicemente ascoltare la nostra storia, rimanete qua, perché il nostro viaggio è appena iniziato.

E questa era d'invetta, inizia così il nostro viaggio in Liguria sul Monte Gazzu. E come spesso facciamo, diciamo, partiamo dall'inizio. Le origini del nome. Varie sono le ipotesi sull'origine del suo nome. Esso può derivare dal latino ganium, luogo folto di arbusti e selvoso, o più probabilmente dal germanico gagi, storpiato poi in Kange e tedesco, che indicava i boschi dei re longobardi, in cui era proibito cacciare e svolgere altre attività agricole. Da tale termine sarebbero poi derivati i vari caffeggio, come in Liguria, gazzo, gazzolo, eccetera, eccetera. Localmente è frequente la diceria dovuta alla forma conica del monte, che il monte fosse un vulcano spento, ma ciò non corrisponde al vero. Analoga voce, infatti, si dice anche sempre a Genova del Monte Fasce. E non è così. E allora, già questo monte racconta dei misteri. Era stato abitato dai Longobardi, era una zona di caccia. E immaginatevi tanto tempo fa quanto poteva essere anche importante per un re poter avere delle proprie zone. E le montagne rappresentavano in qualche modo un rifugio, una fuga, una fonte di vita. Queste sono le storie delle nostre montagne e questa è Radio in Vetta.

E abbiamo detto che la montagna può rappresentare la vita, può rappresentare un rifugio, può rappresentare la salvezza. E così è successo anche per questo monte e per la popolazione, perché nel 1656-57 ci fu una grandissima pestilenza e la popolazione sestrese trovò rifugio sul monte nelle sue grotte, evitando così ulteriori contagi e vittime. Immaginatevi voi la situazione, dover lasciare la propria casa, tutte le proprie cose, ma pur di sopravvivere andare via. E sono andati via e hanno trovato salvezza in questo monte anche grazie alle grotte, si sono rifugiati lì, e i sopravvissuti, riconoscenti per la grazia ricevuta, eressero una nicchia a protezione della statua della Madonna collocata in vetta. E c'è anche questa testimonianza, questo ricordo che poi è andato avanti nei secoli. Queste sono le nostre storie. Oggi è in via di istituzione il Parco Urbano del Monte Gazzo, sotto l'egida del Comune di Genova, che insieme alla valorizzazione dell'area come polmone verde prevede una bonifica delle aree dismesse dall'attività estrattiva. Perché poi la storia di questo monte non finisce qua. Non finisce qua perché è diventata anche territorio, è diventata anche zona di attività estrattive. Ma questa è, possiamo chiamarlo, il capitolo della nostra storia, il prossimo capitolo della nostra storia, o ancora meglio la prossima tappa nel nostro viaggio qui in Liguria sul Monte Gazzo.

E abbiamo detto che lo sfruttamento di questo monte fin dal Medioevo è stato antichissimo. Infatti, a testimonianza dell'attività artigianale, rimangono le vecchie fornaci o calcinaie, antiche forme di cottura del materiale calcareo da cui si otteneva la calce. Sono costruiti da campane isolate del diametro di 2 o 3 metri, dalla forma chiusa, entro le quali si cuoceva la pietra da calce. Queste caratteristiche strutture, alcune ancora in ottimo stato, arricchiscono il paesaggio del monte. Il carbonato di calcio presente nel monte ha origine in massima parte dalla sedimentazione marina di scheletri calcarei, di alghe, le cui tracce sono riconoscibili come piccoli circoli bianchi sul fondo grigio della roccia. A partire dagli anni 50 l'attività estrattiva ha assunto un aspetto industriale ad alto sfruttamento, allargando l'estrazione alle rocce di dolomia che forniscono materiale refrattario e da costruzione. Le numerose cave attive, oggi in parte dismesse, hanno però avuto un notevole impatto sulla morfologia, perché hanno cambiato in qualche modo l'immagine del monte, ma non solo, anche la sua struttura. E tra l'altro, durante gli anni di sfruttamento, chiamiamolo quello più selvaggio, quello più aggressivo, sono state distrutte anche delle grotte, tra cui anche quella denominata Tana del Brigidun, perché in essa si trova come il rifugio del Brigidun, è un famoso brigante che taglieggiava gli abitanti o passanti delle alture di Sestri Ponente. Allora, voi immaginatevi anche che meraviglia questa immagine un pochino così poetica di questo brigante che viveva nelle grotte e andava a derubare quelli che passavano. Anche questo fa parte della storia delle nostre montagne, anche questo fa parte delle nostre culture. Immaginatevi che meraviglia questo Brigidun, è bellissimo come immagine. Questa è Radio In Vetta.

E continuando il nostro viaggio, è bello poter raccontare che è un sito di interesse comunitario, è un cosiddetto SIC, che non è banale. Ed è, facciamo un piccolo passo indietro per raccontare che cos'è un sito di interesse comunitario, che è un concetto definito dalla direttiva comunitaria del maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nota anche come la direttiva Habitat, recepita in Italia a partire dal 1997. In ambito ambientalistico, il termine è usato per definire un'area che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite dall'allegato o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite dall'allegato della direttiva Habitat, che può contribuire alla coerenza e alla connettività della rete di Natura 2000 e che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova. Secondo quanto stabilito dalla direttiva, ogni Stato membro della Comunità Europea deve redigere un elenco di siti, i cosiddetti SIC, proposti di siti di importanza comunitaria, nei quali si trovano habitat naturali e specie animali e vegetali. Sulla base di questi elenchi, e coordinandosi con gli stessi, la Commissione redige un elenco di siti di interesse comunitario. Entro 6 anni dalla dichiarazione di SIC, l'area deve essere dichiarata dallo Stato membro zona speciale di conservazione, ZSC. L'obiettivo è quello di creare una rete europea di ZSC e zone protezione speciale, ZPS, destinate alla conservazione della biodiversità denominata Natura 2000. Questo è un passaggio veramente molto importantissimo per il nostro futuro, per quello ci sembrava opportuno fermarci un secondo giusto per darne evidenza. In Italia, la redazione degli elenchi SIC e ZPS è stata effettuata a cura delle regioni e delle province, avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del settore. Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano direttamente connessi o necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza ambientale. In Italia, a dicembre 2012, risultavano censiti 2.999 siti di interesse comunitario. Beh, non è male, perché devo dire che più che altro è molto importante poter porre l'attenzione quando anche il governo si muove, la comunità europea si muove. È un progetto di lungo periodo, fa parte anche del nostro futuro. Questa era d'invetta, questa è una apertura migliore, diciamo, possiamo dirlo migliore rispetto al passato. Abbiamo parlato prima degli scavi che hanno distrutto la montagna, adesso per fortuna l'obiettivo è quello di salvare e ricostruire quel patrimonio incredibile che abbiamo a disposizione.

0: Questo è sempre Radio Invetti, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca, in iPhone 2, Roma, Papa Quebec, e questa è Red Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse, molto molto di più. E abbiamo iniziato questo percorso insieme a Fabio, India, November 3, Foxtrot, Oscar, bravo, per raccontare la radio in montagna. Nella prima puntata ha parlato delle radio, della complessità della scelta della radio e del mondo della montagna. Ma come spesso dicono i radioamatori e gli appassionati di radio, spendi 10 per la radio e spendi 90 per l'antenna, perché puoi avere tutto il motore del mondo, ma se non hai una buona antenna, qualsiasi sforzo poi rischia di diventare vano. Ed è proprio per questo che Fabio in questa puntata ci vuole raccontare le antenne, perché è un argomento talmente complesso, talmente importante, che merita una o anche più puntate proprio per approfondire. E se poi aggiungiamo che siamo in un ambiente all'aperto, siamo in montagna, per cui non è un luogo comodo, chiuso, è ancora più sfidante, è ancora più divertente poter trovare, scegliere e lavorare su antenne che permettono di ottimizzare la resa. Grazie mille Fabio innanzitutto per essere ancora qui con noi con questo secondo appuntamento. Oggi parliamo quindi delle antenne.
1: Buongiorno a tutti, ben ritrovati sempre da India November 3, Foxtrot Oscar Bravo, Fabio in Bolzano. Oggi siamo insieme per discutere un pochettino il secondo episodio di questo settore escursioni con le radio, che riguarda le antenne, prettamente antenne, quindi trasportabili, molto trasportabili e molto pratiche nel montaggio, in quanto dovranno stare nello zaino e dovremo poi montarle in zone come boschi, cime di montagna, perché io faccio molto sota e molto pota, quindi siamo molto orientati proprio sulle escursioni. La peculiarità prima deve essere il peso e la dimensione, perché far stare un'antenna HF in uno zaino non è proprio sempre semplice. In più, tutto quello che carichiamo nello zaino dovremo portarlo a spasso, quindi è nei nostri interessi cercare di avere un peso accettabile. In genere io mi muovo con zaini fino a 13-14 kg. È vero che sono allenato, perché comunque faccio montagna da parecchio tempo, sia con le radio sia con la famiglia nel tempo libero, però insomma la gamba è abituata a camminare, sono abituato anche a muovermi con diversi pesi sulle spalle. Detto questo, le mie prove con tante antenne sono state per anni un po' il mio crucio dell'attività portatile. Perché quando noi andiamo in QRP, quindi con basse potenze di trasmissione, dobbiamo stare molto molto attenti ad avere un'antenna molto ma molto efficiente. Perché quella poca potenza, se l'antenna è efficiente, la sfrutteremo tutta. Se l'antenna invece pecca molto in risonanza, in caratteristiche tecniche, rischiamo che la maggior parte della nostra potenza trasmessa venga dissipata e non irradiata nel etere. Quindi io ne ho provate un po' di tutti i tipi, dalle filari alle verticali. Devo dire che allora le filari sono molto pratiche, perché basta un filo abbastanza fino in QRP, un piccolo trasformatore. Ho provato delle Enfield, ho provato dei dipoli classici. Sono molto trasportabili e di facile installazione, però partendo dalla Enfield, forse è la più semplice da installare, ma forse è quella che ha una resa un po' minore, in quanto sappiamo che il trasformatore che adatta l'impedenza dell'antenna comunque assorbe dell'energia nella trasformazione, dell'energia di trasmissione, quindi troveremo una riduzione degli svantaggi in trasmissione. Poi ho provato il classico dipolo, non mi sono trovato male, ma installando anche qualche verticale ho riscontrato che con le verticali si riesce a ottenere dei buoni risultati, ma con, o almeno io ho avuto grosse difficoltà di adattamento dell'antenna, sia come impedenza sia come taratura dell'SWR, in quanto dalle prove riscontrate da me con le antenne verticali bisogna disporre di un ottimo piano di massa e soprattutto delle distanze ben studiate dell'antenna dal suolo e dallo stesso piano di massa. Quindi l'installazione in natura, boschi, montagne e quant'altro, risulta un po' più difficoltosa perché bisogna stare dentro certi parametri per farla lavorare bene. Quindi è uno dei progetti che ho scartato per primi, perché